La musica grande.

0: Radio Alta. La musica grande.
1: Radio Alta. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

0: musica grande. La musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Riecco in Ugenea con One On, primo singolo estratto dal nuovo album People of the Moon. Un brano di Brit Funk mediterraneo nato dalla collaborazione con Tom Misch, scritto da Lucio Aquilina, Massimo Di Lena, Tom Misch e Matto Maltese e pubblicato da NG Records. Un ponte sonoro tra Londra e Napoli, elegante e pieno di groove. Per nuovi suoni su Radio Alta.

Era un giorno che gli eri voleranno da soli, faranno rotta dove vogliono loro. E più niente li potrà fermare, nessun radar li potrà intercettare. Passeranno i confini del mondo, toccheranno le stelle, poi li vedremo planare sul mare. Sul mare. Sfrecceranno sulle nostre teste, così vicini che

torna Patti Pravo con La Viaggiatrice You, il nuovo singolo che anticipa il suo prossimo album in uscita nel 2026. Un brano elegante e notturno, scritto per lei da autori della nuova scena italiana e prodotto dalla stessa Patti, insieme a un team di giovani producer. Pubblicato da Warner Music Italy, unisce archi, sintetizzatori e una voce magnetica che racconta un viaggio interiore. Per nuovi suoni su Radio Alta, Patti Pravo, La Viaggiatrice You.

0: Radio Alta, la musica grande. Spot, spot.
1: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
2: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
1: Questo è Facchi Camini e Stufe.
2: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
1: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
2: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
4: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
5: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo

0: trovi anche a Cassano d'Adda.
1: Radio Alta, Radio Alta. Radio Alta. La musica grande. Alta Play Today. La musica grande di Radio Alta.

0: il tepore di un caldo che ti entra dentro.
1: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
0: Questo è Facchi Camini e Stufe.
1: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
0: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
1: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
2: Nuova vita al tuo bagno con tante soluzioni e stili dei mobili su misura di Barbati Bagno. Passa a trovarci a Brebate Sotto Bergamo e Cremosano Crema.
3: La musica grande. Radio Alta. La musica grande. Radio
4: Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni Ottanta.
5: Alta Play Yesterday.
4: La musica.

0: Radio Alta, radio per Bergamo.
1: Spot, spot.
2: Un'invasione di colori dà voce al saper fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo lo sappiamo, per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività, perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso, tu fai l'impresa, al resto ci pensiamo noi.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.

Cercavi me, non è vero, bastavi te dare a vero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

lascerà. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Radio Alta.
1: Sono le 7:59.
0: Radio Alta. Radio Alta. La musica grande.
2: Radio Alta.
3: Alta Play Yesterday. Gli anni 90.

0: musica grande. La musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
2: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
1: Questo è Facchi Camini e Stufe.
2: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
1: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
2: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
3: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
4: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere, come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
3: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo.
0: Radio Alta, la musica grande.
5: Radio Alta.
0: Alta Play Today. I successi

0: Rosa.
1: Discovery Funk.
0: Spot, spot.
2: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
5: La febbre del sabato sera.
6: Wow, gli anni 70 sono tornati. Mancano i pantaloni a zampa e i Bee Gees e sembrerà lo studio 54.
7: Se hai amato la disco music degli anni 70, non puoi fare a meno di
8: Saturday Night Fever.
9: Cosa sono i Bee Gees?
10: È un gruppo composto da fratelli, hanno scritto La febbre del sabato sera.
9: Cos'è la febbre del sabato sera?
7: Solo pura musica anni 70.
8: Saturday Night Fever.
7: Saturday Night Fever. Lo ascolti su Radio Alta tutti i sabati dalle 22.
0: Radio Alta. La musica grande.
11: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday. Gli anni 80.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio
1: Alta, la febbre del sabato sera.
2: È il film che ha cambiato un'epoca, la colonna sonora più venduta della storia, un titolo iconico ed indelebile. Saturday Night Fever,
1: la febbre del sabato sera.
2: Se hai amato la disco music degli anni 70, non puoi fare a meno di Saturday Night Fever. Tutti i sabati sera dalle 22, la tua casa si trasforma in una vera discoteca, il tuo salotto in una pista da ballo leggendaria. L'Odissea 2001. Saturday Night Fever. Solo pura musica anni 70. Saturday Night Fever. Lo ascolti su Radio Alta tutti i sabati dalle 22.
0: Spot, spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
3: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta, il festival dei popoli indigeni a Casirate d'Adda, area Gerundium. Indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori. Anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati. Ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Info su lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.

0: Radio Alta. Sono le 8 e 59 minuti. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Un cortocircuito si è verificato nei box interrati dell'edificio residenziale di via Zambonate 34 accanto alla galleria commerciale Mazzoleni tra via 20 Settembre e via Tiraboschi. Secondo le prime informazioni, il cortocircuito sarebbe partito da contatori presenti nei box, dove sono impianti elettrici comuni, tra cui l'alimentazione dell'ascensore e altri servizi dello stabile. Poche fiamme, il fumo nero ha invaso i garage e l'edificio che confina con Vicolo dei Macellai e la galleria Mazzoleni, che è stato fatto evacuare per sicurezza. I residenti, nella palazzina abita una decina di famiglie, sono stati fatti uscire rapidamente, si sono radunati in strada mentre dai piani inferiori si alzava una densa colonna di fumo nero. Sul posto i vigili del fuoco, le ambulanze del 118, la polizia di Stato, tutta l'area è stata circoscritta, i vigili del fuoco hanno lavorato per mettere in sicurezza i locali. Nessuna vettura è stata intaccata dalle fiamme e fortunatamente non si segnalano feriti. Chiusa al traffico la zona di via Zambonate tra il Coin e via Quarenghi. C'è anche una donna di origini bergamasche tra le vittime del tragico incidente avvenuto nella notte a Fossalta di Piave, in provincia di Venezia. Si tratta di Barbara Brighenti, di 59 anni, che viaggiava in moto insieme a Maurizio Re, 66enne motociclista bresciano. Entrambi hanno perso la vita nello schianto avvenuto intorno alla mezzanotte. L'incidente si è verificato lungo la strada provinciale 57 in via Argine San Marco, all'altezza del cavalcavia autostradale, in un tratto purtroppo già noto per altri gravi episodi. Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri di San Donà di Piave, la motocicletta, una Honda Africa Twin da enduro di proprietà di Re, si è scontrata frontalmente con una Volkswagen condotta da un uomo residente a Treviso, rimasto ferito nell'impatto. La violenza dell'urto non ha purtroppo lasciato scampo alla coppia in moto, come vediamo appunto la moto da una foto della nuovavenezia.it. Ora ci occupiamo di caldo. Anche nei pronto soccorso degli ospedali bergamaschi si avvertono gli effetti dell'eccezionale ondata di calore che ha caratterizzato le ultime settimane. A essere maggiormente colpite sono le persone più fragili, in particolar modo gli anziani, che tendenzialmente bevono poco e sono quindi a rischio disidratazione, come confermato dalla SST Papa Giovanni. Nella giornata di ieri nella SST Bergamo Ovest si sono registrati 12 casi di pazienti con problemi legati alle temperature. Al pronto soccorso di Humanitas Gavazzeni sono stati 5 gli accessi dovuti a colpi di calore. Per quanto riguarda la SST Bergamo Est a Seriate, si è notato un aumento dell'accesso di persone anziane con problemi anche in questo caso legati al caldo. E l'assessore al welfare della regione Lombardia Bertolaso ha commentato l'attività delle strutture di emergenza e urgenza nell'ultimo fine settimana, ma raccomanda: non abbassiamo la guardia.
2: Ovviamente i pronto soccorsi sono stati, non dico presi d'assalto, ma c'è stato sicuramente maggiore affluenza rispetto alla situazione, diciamo, normale di questo periodo. Abbiamo avuto un picco tale per cui abbiamo già raggiunto i numeri che nel 2022, che è stato un anno particolarmente caldo, avevamo raggiunto alla fine di luglio. A riprova del fatto che ci sono stati numerosi accessi che hanno messo in difficoltà tutto il sistema dell'emergenza urgenza, che però ha retto molto bene. Non ci sono stati ritardi nell'arrivo delle ambulanze quando ci sono state delle chiamate per soccorso anche per i colpi di calore. Nei PS magari si è atteso un po' di più perché c'erano dei codici rossi prioritari rispetto alle altre situazioni, ma tutto sommato possiamo dire che il nostro sistema ha retto bene. Abbiamo superato questo momento, adesso dobbiamo fare attenzione nei prossimi giorni a dei temporali improvvisi che saranno sicuramente violentissimi. Non c'è mai pace, non c'è mai tregua, ma questi sono gli andamenti climatici ai quali ci dobbiamo abituare.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
5: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta, il festival dei popoli indigeni a Casirate d'Adda, area Gerundium. Indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori. Anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati. Ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Info su lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
6: La musica grande, la musica grande. Radio Alta, la musica grande.
7: Radio Alta,
6: Alta Play Yesterday, gli anni 90.

Se tutto va in fretta, sarò una saletta e tu lo sarai insieme a me. Peccato soltanto che ci sarà il tempo in cui dovremo dire adesso.

0: musica grande. Radio Alta. Radio Alta. Alta Play.
1: Madonna torna a far ballare con Love Sensation, il nuovo singolo che anticipa il progetto Confessions 2, riportando in primo piano le atmosfere dense ed elettroniche che hanno segnato una delle fasi più amate della sua carriera. Il brano, prodotto con Stuart Price, unisce groove, sintetizzatori e un messaggio di libertà ed energia positiva. Per nuovi suoni su Radio Alta,

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta. Spot, spot.
1: Super saldi? Tranquilla, c'è Curno. Dal 4 luglio promozioni e offerte renderanno speciale la tua estate. Vieni a godertele e trova tutto quello che fa al caso tuo. Centro commerciale Curno. Pensato per te.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Radio Alta. Il radiogiornale.
4: Buongiorno da Antonella Mitola. Nuova maxi scossa di terremoto in Venezuela, magnitudo 5.1 con epicentro vicino alla Guaira, la zona più colpita dalla tragedia di 6 giorni fa. Aggiornato a 1719 il bilancio dei morti accertati e si continua a scavare fra le macerie, sono decine di migliaia di dispersi, per cui però si stanno spegnendo sempre di più le speranze. 16 morti italiani e aumenta il rischio di epidemie. Ancora incerto l'incontro fra Iran e Stati Uniti a Doha in Qatar. Teheran smentisce, ma Witkoff e Kushner sono partiti. Colloquio in corso tra il regime degli Ayatollah e l'Oman sui pedaggi ad Hormuz. Il presidente iraniano Pezeshkian dichiara che l'Iran rispetterà i propri impegni se gli Stati Uniti faranno altrettanto. Oggi 25 città da bollino rosso, ma arrivano i primi temporali. Ieri sera allagamenti a Milano per un nubifragio. L'ondata di calore ora investe l'est Europa.
5: Diciamocelo francamente, non è più soltanto estate, è diventata una prova di resistenza. L'Europa boccheggia sotto una cupola di calore. Francia, Spagna, Svizzera, Regno Unito, Balcani. La mappa del continente è segnata da quasi 40 gradi. In Germania 21 persone sono morte per annegamento nel fine settimana. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha segnalato che nel vecchio continente ci sono stati oltre 1300 decessi collegati alle alte temperature dal 21 giugno scorso. Ma questa ondata di caldo estremo che sta asfissiando Europa e Italia sembrerebbe avere i giorni contati. Sono infatti in arrivo forti temporali che dovrebbero riportare le temperature su valori più in linea con il periodo. Attenzione, però ci potranno essere intense grandinate innescate proprio dall'enorme energia termica accumulata. Davide Murgia, linea lo studio.
4: Un bracciante agricolo di 55 anni di nazionalità marocchina è morto nel pomeriggio di ieri a Borgo Carbonara nel Mantovano mentre stava raccogliendo angurie nei campi di un'azienda agricola. Tra le ipotesi c'è quella di un malore legato alle alte temperature. L'uomo si è improvvisamente accasciato a terra durante il lavoro. Inutili tentativi di rianimarlo, sono ora in corso gli accertamenti del caso. Arrestati i presunti esecutori dell'attentato di Namitardo contro Sigfrido Ranucci nell'ottobre dell'anno scorso, 4 le misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Un ordigno venne fatto esplodere davanti al cancello dell'abitazione del giornalista a Pomezia, provocando la distruzione delle sue 2 autovetture parcheggiate in strada. È tutto, grazie per l'ascolto.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Radio Alta, la musica grande.
7: Play Yesterday, gli anni 2000.

la musica grande degli anni 2000. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.

0: la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Sono da Iperal, dall'1 al 14 luglio, grandi sconti su grandi marche. Un esempio? 4 gelati classici Magnum Algida, confezione da 300 grammi, a soli 2,89 euro. Offerte valide dall'1 al 14 luglio.
2: Non accontentarti, trasforma il tuo vecchio bagno. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
3: Alta Play Today. Massima rotazione.

0: Radio Alta. Alta Play.
1: Lei è Mick e questo è Beautiful Freaks. Dopo il successo di Fabulous, Mick torna con un brano pop punk dalle sfumature grunge, scritto come una dedica ai suoi fan, i freaks, e a chiunque non si senta conforme. Il videoclip è diretto da Sophie Muller, già al lavoro con Beyoncé e Annie Lennox. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Mick, Beautiful Freaks.

0: Radio Alta. Sono le 10. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Un cortocircuito si è verificato nei box interrati dell'edificio residenziale di via Zambonate 34 accanto alla galleria commerciale Mazzoleni tra via 20 Settembre e via Tiraboschi. Secondo le prime informazioni, il cortocircuito sarebbe partito da contatori presenti nei box dove sono impianti elettrici comuni, tra cui l'alimentazione dell'ascensore e altri servizi dello stabile. Poche fiamme, il fumo nero ha invaso i garage e l'edificio che confina con Vicolo dei Macellai e la galleria Mazzoleni, che è stato fatto evacuare per sicurezza. I residenti, nella palazzina abita una decina di famiglie, sono stati fatti uscire rapidamente, si sono radunati in strada mentre dai piani inferiori si alzava una densa colonna di fumo nero. Sul posto i vigili del fuoco, le ambulanze del 118, la polizia di Stato, tutta l'area è stata circoscritta, i vigili del fuoco hanno lavorato per mettere in sicurezza i locali. Nessuna vettura è stata intaccata dalle fiamme e fortunatamente non si segnalano feriti. Chiusa al traffico la zona di via Zambonate tra il Coin e via Quarenghi. C'è anche una donna di origini bergamasche tra le vittime del tragico incidente avvenuto nella notte a Fossalta di Piave in provincia di Venezia. Si tratta di Barbara Brighenti, di 59 anni, che viaggiava in moto insieme a Maurizio Re, 66enne motociclista bresciano. Entrambi hanno perso la vita nello schianto avvenuto intorno alla mezzanotte. L'incidente si è verificato lungo la strada provinciale 57 in via Argine San Marco, all'altezza del cavalcavia autostradale, in un tratto purtroppo già noto per altri gravi episodi. Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri di San Donà di Piave, la motocicletta, una Honda Africa Twin da enduro di proprietà di Re, si è scontrata frontalmente con una Volkswagen condotta da un uomo residente a Treviso, rimasto ferito nell'impatto. La violenza dell'urto non ha purtroppo lasciato scampo alla coppia in moto, come vediamo appunto la moto da una foto della Nuova Venezia.it. Ora ci occupiamo di caldo. Anche nei pronto soccorso degli ospedali bergamaschi si avvertono gli effetti dell'eccezionale ondata di calore che ha caratterizzato le ultime settimane. A essere maggiormente colpite sono le persone più fragili, in particolar modo gli anziani, che tendenzialmente bevono poco e sono quindi a rischio disidratazione, come confermato dalla SST Papa Giovanni. Nella giornata di ieri nella SST Bergamo Ovest si sono registrati 12 casi di pazienti con problemi legati alle temperature. Al pronto soccorso di Humanitas Gavazzeni sono stati 5 gli accessi dovuti a colpi di calore. Per quanto riguarda la SST Bergamo Est a Seriate, si è notato un aumento dell'accesso di persone anziane con problemi anche in questo caso legati al caldo. E l'assessore al welfare della Regione Lombardia Bertolaso ha commentato l'attività delle strutture di emergenza e urgenza nell'ultimo fine settimana, ma raccomanda: non abbassiamo la guardia.
2: Ovviamente i pronto soccorsi sono stati, non dico presi d'assalto, ma c'è stata sicuramente maggiore affluenza rispetto alla situazione, diciamo, normale di questo periodo. Abbiamo avuto un picco tale per cui abbiamo già raggiunto i numeri che nel 2022, che è stato un anno particolarmente caldo, avevamo raggiunto alla fine di luglio. A riprova del fatto che ci sono stati numerosi accessi che hanno messo in difficoltà tutto il sistema dell'emergenza urgenza, che però ha retto molto bene. Non ci sono stati ritardi nell'arrivo delle ambulanze quando ci sono state delle chiamate per soccorso anche per i colpi di calore. Nei PS magari si è atteso un po' di più perché c'erano dei codici rossi prioritari rispetto alle altre situazioni, ma tutto sommato possiamo dire che il nostro sistema ha retto bene. Abbiamo superato questo momento, adesso dobbiamo fare attenzione nei prossimi giorni a dei temporali improvvisi che saranno sicuramente violentissimi. Non c'è mai pace, non c'è mai tregua, ma questi sono gli andamenti climatici ai quali ci dobbiamo abituare.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
3: Super saldi? Tranquilla, c'è Curno. Dal 4 luglio promozioni e offerte renderanno speciale la tua estate. Vieni a godertele e trova tutto quello che fa al caso tuo. Centro commerciale Curno. Pensato per te.
4: più alta. La radio.

una stella e come tutte le più belle case vi vesti solo un giorno come le rose.

più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

0: La musica grande. Radio Alta.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Torna Dolcenera con Epopea, il nuovo singolo che anticipa il suo prossimo album in uscita nel 2026. Un brano epico e cinematografico, scritto e prodotto dalla stessa Dolcenera e pubblicato da Universal Music Italy. Archi, piano e un crescendo emotivo che racconta resilienza e rinascita. Per nuovi suoni su Radio Alta, Dolcenera, Epopea.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it. Radio Alta. Il radiogiornale.
4: Buongiorno da Antonella Mito, la nuova maxi scossa di terremoto in Venezuela di magnitudo 5.1 con epicentro vicino La Guaira, la zona più colpita dalla tragedia di 6 giorni fa. Aggiornato a 1719 il bilancio dei morti accertati, mentre sono ancora decine di migliaia i dispersi, per cui si spengono sempre di più le speranze per i soccorritori che sono al lavoro senza sosta. 16 morti italiani e aumenta anche il rischio di epidemie. La guerra russo-ucraina. Le forze antiaeree russe hanno distrutto nella notte 419 droni di Kiev, anche sopra la regione di Mosca, lo afferma il Ministero della Difesa del Cremlino. Colpite in particolare 19 territori, fra cui la Crimea occupata. In Ucraina sale a 7 morti il bilancio degli attacchi russi di ieri sulla città di Dnipro. Oggi 25 città da bollino rosso, ma arrivano i primi temporali. Ieri sera allagamenti a Milano per un nubifragio, treni fermi nel torinese, atteso entro domani un calo termico e l'ondata di calore sta investendo ora l'est Europa. Un bracciante agricolo di 55 anni di nazionalità marocchina è morto nel pomeriggio di ieri a Borgo Carbonara nel Mantovano mentre stava raccogliendo angurie nei campi di un'azienda agricola. Tra le ipotesi c'è quella di un malore legato alle alte temperature. L'uomo si è improvvisamente accasciato a terra durante il lavoro. Inutili tentativi di rianimare l'uomo e ora sono in corso gli accertamenti dei carabinieri sul caso. A Monte Carlo è caccia all'uomo dopo che ieri una persona ha fatto esplodere una bomba artigianale e ferito una famiglia di 3 persone, tutte di nazionalità ucraina. Il padre è un oligarca di Kiev, Vadimir Emolayev, che ora è in prognosi riservata insieme alla moglie. Arrestati i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci nell'ottobre dello scorso anno, 4 le misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Un ordigno venne fatto deflagrare davanti al cancello dell'abitazione del giornalista a Pomezia, provocando la distruzione delle sue 2 vetture parcheggiate in strada. La polizia ha arrestato nella notte l'uomo che si ritiene essere l'omicida del pizzaiolo Raffaele Stipa, accoltellato a morte nel suo locale a Reggio Emilia ieri sera. Anche la sorella del titolare è stata ferita in modo grave da un cliente che poi era fuggito. L'uomo è stato individuato intorno alle 2 di notte. È tutto, grazie per l'ascolto.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Radio Alta, la musica grande.
6: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday, gli anni Ottanta.
7: Tell me why.
8: Alta Play

0: spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Disenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Radio Alta. La musica grande.

insieme Ich pubblicano End of Beginning, la loro intensa reinterpretazione del brano di D.A.O., progetto musicale dell'attore Joe Keery. Una versione acustica potente, costruita sulle armonie vocali di Adam Ezzelian e Luke Diamond, diventata virale sui social prima dell'uscita ufficiale sulle piattaforme nel maggio 2026. Nei credits spiccano la produzione indipendente del duo e l'arrangiamento vocale che rinnova il senso di nostalgia e rinascita del testo originale. Per nuovi suoni su Radio Alta, AM Eich, End of Beginning.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta. Sono le 11:01. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Un cortocircuito si è verificato nei box interrati dell'edificio residenziale di via Zambonate 34 accanto alla galleria commerciale Mazzoleni tra via 20 Settembre e via Tiraboschi. Secondo le prime informazioni, il cortocircuito sarebbe partito da contatori presenti nei box dove sono impianti elettrici comuni, tra cui l'alimentazione dell'ascensore e altri servizi dello stabile. Poche fiamme, il fumo nero ha invaso i garage, l'edificio che confina con Vicolo dei Macellai e la galleria Mazzoleni, che è stato fatto evacuare per sicurezza. I residenti, nella palazzina abita una decina di famiglie, sono stati fatti uscire rapidamente, si sono radunati in strada mentre dai piani inferiori si alzava una densa colonna di fumo nero. Sul posto i vigili del fuoco, le ambulanze del 118, la polizia di Stato, tutta l'area è stata circoscritta, i vigili del fuoco hanno lavorato per mettere in sicurezza i locali. Nessuna vettura è stata intaccata dalle fiamme e fortunatamente non si segnalano feriti. Chiusa al traffico la zona di via Zambonate tra il Coin e via Quarenghi. C'è anche una donna di origini bergamasche tra le vittime del tragico incidente avvenuto nella notte a Fossalta di Piave, in provincia di Venezia. Si tratta di Barbara Brighenti, di 59 anni, che viaggiava in moto insieme a Maurizio Re, 66enne motociclista bresciano. Entrambi hanno perso la vita nello schianto avvenuto intorno alla mezzanotte. L'incidente si è verificato lungo la strada provinciale 57 in via Argine San Marco, all'altezza del cavalcavia autostradale, in un tratto purtroppo già noto per altri gravi episodi. Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri di San Donà di Piave, la motocicletta, una Honda Africa Twin da enduro di proprietà di Re, si è scontrata frontalmente con una Volkswagen condotta da un uomo residente a Treviso, rimasto ferito nell'impatto. La violenza dell'urto non ha purtroppo lasciato scampo alla coppia in moto, come vediamo appunto la moto da una foto della Nuova Venezia.it. Ora ci occupiamo di caldo. Anche nei pronto soccorso degli ospedali bergamaschi si avvertono gli effetti dell'eccezionale ondata di calore che ha caratterizzato le ultime settimane. A essere maggiormente colpite sono le persone più fragili, in particolar modo gli anziani, che tendenzialmente bevono poco e sono quindi a rischio disidratazione, come confermato dalla SST Papa Giovanni. Nella giornata di ieri nella SST Bergamo Ovest si sono registrati 12 casi di pazienti con problemi legati alle temperature. Al pronto soccorso di Humanitas Gavazzeni sono stati 5 gli accessi dovuti a colpi di calore. Per quanto riguarda la SST Bergamo Est, a Seriate si è notato un aumento dell'accesso di persone anziane con problemi anche in questo caso legati al caldo. E l'assessore al welfare della Regione Lombardia Bertolaso ha commentato l'attività delle strutture di emergenza e urgenza nell'ultimo fine settimana, ma raccomanda: non abbassiamo la guardia.
2: Ovviamente i pronto soccorsi sono stati, non dico presi d'assalto, ma c'è stata sicuramente maggiore affluenza rispetto alla situazione, diciamo, normale di questo periodo. Abbiamo avuto un picco tale per cui abbiamo già raggiunto i numeri che nel 2022, che è stato un anno particolarmente caldo, avevamo raggiunto alla fine di luglio. A riprova del fatto che ci sono stati numerosi accessi che hanno messo in difficoltà tutto il sistema dell'emergenza urgenza, che però ha retto molto bene. Non ci sono stati ritardi nell'arrivo delle ambulanze quando ci sono state delle chiamate per soccorso anche per i colpi di calore. Nei PS magari si è atteso un po' di più perché c'erano dei codici rossi prioritari rispetto alle altre situazioni, ma tutto sommato possiamo dire che il nostro sistema ha retto bene. Abbiamo superato questo momento, adesso dobbiamo fare attenzione nei prossimi giorni a dei temporali improvvisi che saranno sicuramente violentissimi. Non c'è mai pace, non c'è mai tregua, ma questi sono gli andamenti climatici ai quali ci dobbiamo abituare.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot.
3: Sono da Iperal. Dall'1 al 14 luglio grandi sconti su grandi marche. Un esempio? 4 gelati classici Magnum Algida, confezione da 300 grammi, a soli 2,89 euro. Offerte valide dall'1 al 14 luglio.
0: Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday.

0: música grande. Radio Alta.
1: Radio Alta. Alta Play.
2: Tornano i Black Hawk County, la band hard rock danese che unisce riff moderni e grande energia live. Dal nuovo album Miss Print, pubblicato da Mighty Music nell'aprile 2026, arriva Starlight, la ballad che mostra il loro lato più emotivo, voce intensa di Nils Beyer, chitarre atmosferiche di Jack Svensson e produzione di Niklas Sonne, già al lavoro con molte realtà rock nordiche. Un brano che parla di fragilità, luce e rinascita, perfetto per rallentare senza perdere intensità. Per nuovi suoni su Radio Alta. Black Hawk County, Starlight.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta, il festival dei popoli indigeni a Casirate d'Adda, area Gerundium. Indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori. Anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati. Ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Info su lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
4: Buongiorno da Antonella Mitoli. In Venezuela un bambino di 12 anni è stato estratto vivo, salvo, dalle macerie nello stato di La Guaira nella tarda serata di ieri, 5 giorni dopo il forte sisma che ha colpito il paese. Per i soccorritori una corsa contro il tempo alla ricerca dei sopravvissuti sotto le macerie. Ieri intanto una nuova forte scossa di magnitudo 5.1. Sono oltre 1.700 i morti ufficiali, fra cui 16 italo-venezuelani. La guerra russo-ucraina. Le forze antiaeree russe hanno distrutto nella notte 419 droni di Kiev anche sopra la regione di Mosca, lo ha riferito il Ministero della Difesa del Cremlino. Colpite in particolare 19 territori, fra cui la Crimea occupata, e sale a 7 il bilancio delle vittime dell'attacco russo di ieri sulla città di Dnipro. Un bracciante agricolo di 55 anni di nazionalità marocchina è morto nel pomeriggio di ieri a Borgo Carbonara, nel Mantovano, mentre stava raccogliendo angurie nei campi di un'azienda agricola. Fra le ipotesi c'è quella di un malore legato alle alte temperature. L'uomo si è improvvisamente accasciato a terra durante il lavoro, inutili soccorsi, e ora sono in corso gli accertamenti dei carabinieri. Oggi 25 le città da bollino rosso per il caldo, ma sono in arrivo i primi temporali. Ieri sera allagamenti a Milano per un nubifragio, treni fermi nel torinese e atteso da domani un calo termico. Arrestati i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci nell'ottobre dello scorso anno. 4 le misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Un ordigno venne fatto deflagrare davanti al cancello dell'abitazione del giornalista a Pomezia, provocando la distruzione delle sue 2 autovetture parcheggiate in strada e danneggiando il muro perimetrale. Un uomo italiano di 43 anni con precedenti per droga è la persona fermata a Reggio Emilia con l'accusa di aver accoltellato a morte ieri sera il pizzaiolo Raffaele Stipa. Secondo quanto appreso, l'uomo abiterebbe a pochi metri dal locale, va confermandosi l'ipotesi che fosse un cliente abituale. Ieri sera, secondo le prime ricostruzioni, il 43enne è entrato nel locale chiedendo una pizza. In quel momento sarebbe scattata l'aggressione, probabilmente a causa di un debito pregresso. L'uomo ha quindi estratto un coltello e colpito mortalmente il pizzaiolo e ha ferito la sorella del titolare del locale. Un attentato ha scosso ieri sera il Principato di Monaco, causando il grave ferimento dell'oligarca di Kiev Vadimir Ermolayev. Oltre a lui sono stati colpiti la moglie e il figlio che si trovavano con l'uomo in un edificio residenziale. La coppia in condizioni critiche, mentre il ragazzo di 13 anni non è in pericolo di vita. Al momento il movente dell'attentato resta sconosciuto. È tutto, grazie per l'ascolto.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Radio Alta, la musica. musica grande.
2: Alta Play Yesterday, gli anni 2000.

0: Radio Alta. Spot, spot.
1: Super saldi? Tranquilla, c'è Curno. Dal 4 luglio promozioni e offerte renderanno speciale la tua estate. Vieni a godertele e trova tutto quello che fa al caso tuo. Centro commerciale Curno. Pensato per te.
0: La musica grande.

0: Radio Alta.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Torna Patti Pravo con La Viaggiatrice You, il nuovo singolo che anticipa il suo prossimo album in uscita nel 2026. Un brano elegante e notturno, scritto per lei da autori della nuova scena italiana e prodotto dalla stessa Patti, insieme a un team di giovani producer. Pubblicato da Warner Music Italy, unisce archi, sintetizzatori e una voce magnetica che racconta un viaggio interiore. Per nuovi suoni su Radio Alta, Patti Pravo, La Viaggiatrice You.

0: Croce Ladina e San Tommaso. 9.000 artigiani in meno in 10 anni a Bergamo, fuga dal lavoro autonomo. L'impatto dell'inverno demografico e il nodo del cambio generazionale nella bergamasca. Negli ultimi 12 mesi persi 1.500 artigiani e 450 commercianti sul territorio. Più famiglie a caccia di saldi, ma si spenderà 10 euro in meno. Sabato scatta la corsa, gli acquisti con ribassi immediati tra il 20 e il 30%. Le stime di Confcommercio Bergamo sul debutto degli sconti di fine stagione evidenziano un lieve calo della disponibilità economica delle famiglie. Bergamo TG, buongiorno, bentrovati a tutti voi. In primo piano quest'oggi ci occupiamo di un momento di paura che si è vissuto ieri nel tardo pomeriggio in pieno centro città. Attimi davvero di apprensione nel cuore di Bergamo. Un corto circuito si è verificato nei box interrati dell'edificio residenziale di via Zambonate 34 a fianco della galleria commerciale Mazzolini. Tutto sarebbe partito dai contatori presenti nei box, dove sono collocati impianti elettrici comuni, tra cui l'alimentazione dell'ascensore e altri servizi dello stabile. Poche fiamme, ma il fumo nero ha invaso i garage e l'edificio che confina con Vicolo dei Macellai e la galleria Mazzolini, che è stato fatto evacuare per sicurezza. I residenti, nella palazzina abita una decina di famiglie, sono stati fatti uscire rapidamente e si sono radunati in strada, mentre dai piani inferiori si alzava una densa colonna di fumo nero. Sul posto i vigili del fuoco, le ambulanze del 118 e la polizia di Stato. Tutta l'area è stata circoscritta e i pompieri hanno lavorato per mettere in sicurezza i locali. Nessuno fortunatamente è rimasto ferito né intossicato e nessuna vettura è stata intaccata dalle fiamme. Chiusa il traffico la zona di via Zambonate tra il Coin e via Quarenghi, il tempo necessario per mettere in sicurezza l'intera area. Operazione della Polizia di Stato della Questura di Bergamo nei confronti di 7 tifosi della Nazionale Italiana di Calcio appartenente al gruppo Ultra Italia, formazione connotata da un'impostazione ideologica di estrema destra. Nei loro confronti sono stati notificati 7 avvisi di garanzia con contestuale esecuzione di perquisizioni domiciliari. Gli approfondimenti investigativi sono stati avviati al termine dell'incontro Italia-Irlanda del Nord disputato il 26 maggio scorso allo stadio di Bergamo e valido per le qualificazioni ai mondiali, prendendo spunto da alcune segnalazioni. Secondo quanto ricostruito, gli appartenenti al gruppo organizzato, circa un centinaio presenti a Bergamo, dopo aver fatto ingresso nella curva sud e raggiunto la parte bassa centrale del settore, avrebbero occupato le sedute al centro della curva, costringendo con modalità ritenute prevaricatorie e intimidatorie i legittimi titolari dei posti a spostarsi altrove. L'obiettivo, secondo gli investigatori, sarebbe stato quello di tifare in modo compatto, mantenendo atteggiamenti minacciosi nonostante all'interno della curva fossero presenti numerose famiglie anche con bambini, oltre a singoli tifosi azzurri. Dalle indagini è emersa in particolare la presunta responsabilità di 7 supporter individuati come autori materiali o coordinatori della condotta contestata. Soltanto sono ora indagati per il reato di violenza privata aggravata. Nei confronti degli indagati sono stati inoltre avviati procedimenti amministrativi finalizzati all'emissione del divieto di accedere alle manifestazioni sportive, il cosiddetto DASPO. Cambiamo argomento, parliamo appunto delle giornate di super caldo. L'assessore al welfare della regione Lombardia Guido Bertolaso commenta l'attività delle strutture di emergenza ed urgenza nell'ultimo fine settimana, ma raccomanda: non abbassiamo la guardia.
1: Ovviamente i pronto soccorsi sono stati, non dico presi d'assalto, ma c'è stata sicuramente maggiore affluenza rispetto alla situazione, diciamo, normale di questo periodo. Abbiamo avuto un picco tale per cui abbiamo già raggiunto i numeri che nel 2022, che è stato un anno particolarmente caldo, avevamo raggiunto alla fine di luglio. A riprova del fatto che ci sono stati numerosi accessi che hanno messo in difficoltà tutto il sistema dell'emergenza-urgenza, che però ha retto molto bene. Non ci sono, sai, i ritardi nell'arrivo delle ambulanze, quando ci sono state delle chiamate per soccorso anche per i colpi di calore. Nei PS magari si è atteso un po' di più perché c'erano dei codici rossi prioritari rispetto alle altre situazioni, ma tutto sommato possiamo dire che il nostro sistema ha retto bene. Abbiamo superato questo momento, adesso dobbiamo fare attenzione nei prossimi giorni a dei temporali improvvisi che saranno sicuramente violentissimi. Non c'è mai pace, non c'è mai tregua, ma questi sono gli andamenti climatici ai quali ci dobbiamo abituare.
0: E a proposito del super caldo, il comune di Bergamo ha messo in campo un piano proprio per far fronte al caldo, riguardante soprattutto le persone più anziane. Tra questi c'è l'iniziativa che torna ogni anno, il CRE estivo, in due quartieri della città. È un modo per sentirsi meno soli e per affrontare anche la calura di questi giorni. Sentiamo.
2: Il termometro sale, l'estate picchia duro, ma la risposta più bella al caldo record di questi giorni arriva dai quartieri cittadini. Il ritorno del CRE, dedicato agli anziani alla Celladina a San Tommaso, si sta rivelando molto più di un semplice servizio estivo, un diversivo tanto atteso per spezzare la monotonia e l'isolamento in questa stagione così afosa.
3: Lo frequento e lo aspettavo con molta ansia perché sono vedova e quindi ho i figli e i nipoti, però vivo da sola. E quindi trascorrere un'intera giornata in compagnia è la cosa più bella, mi toglie un po' di tristezza e di malinconia.
4: Trovo delle persone molto disponibili, un'accoglienza bella, cioè io all'inizio ero piuttosto perplesso se frequentare o meno il centro, poi per fortuna sono venuto, mi sono trovato sempre bene.
2: La ricetta è semplice ma vitale. Grandi giardini alberati per respirare all'aperto, sale interne completamente climatizzate per proteggersi dai picchi di temperatura e soprattutto la possibilità di pranzare insieme.
4: E al centro c'è abbastanza, si sta bene anche all'aperto, ci sono di parecchi alberi, è un'ombra molto bella fresca, ecco.
2: Molti dei partecipanti, infatti, pur avendo figli e nipoti presenti nelle loro vite, confessano che ci sono momenti in cui il bisogno di una socialità diversa tra coetanei diventa estremo.
5: A un certo punto mi sono ritrovata veramente quasi depressa. Quando ho capito che la solitudine incominciava a pesare, stava diventando un qualcosa di più, non mi sono persa d'animo. Ho telefonato al comune, ai servizi sociali, ho chiesto aiuto.
2: Nella sede dei CRE si intrecciano storie e fili di esistenze lunghe una vita. Si chiacchiera, si ritrovano vecchie amicizie e si sfidano i compagni a bocce.
6: Io giocavo con tre uomini, ecco.
7: E ho vinto.
2: E a carte, anche se la vista comincia a fare un po' di fatica.
4: Devo giocare con persone molto pazienti e comunque in qualche modo facciamo la giornata.
2: Poter uscire di casa e trovare un rifugio protetto dove combattere la canicola si sta dimostrando un presidio sociale prezioso.
3: Vediamo l'estate qui e ci ritroviamo, più che ci ritroviamo, ed è bello rivederci, chiacchierare, raccontarci come abbiamo trascorso l'anno appena passato e anche vivere insieme.
0: Ci colleghiamo con Marcella Messina, assessora alle politiche sociali del Comune di Bergamo. Ben ritrovata, buongiorno.
8: Buongiorno Paola, buongiorno a tutti, grazie.
0: Ha sentito appunto la testimonianza di queste persone che davvero trovano nel CRE, appunto in questo caso siamo stati alla Celladina, davvero un punto di ritrovo, di ristoro, anche di refrigerio in alcuni casi, ma anche per scacciare quella che è un po' la malattia soprattutto dell'estate, che è la solitudine, perché abbiamo sentito anche persone che hanno mariti, che hanno figli, hanno nipoti, però sentono il bisogno di socialità. E questo è uno degli aspetti, uno dei tanti aspetti del piano messo in campo dal comune.
8: Sì, è proprio così, e devo dire che sono interviste che ho sentito anch'io con piacere, perché non ero a conoscenza, però mi fa piacere che ci sia stata anche da parte della cittadinanza questa valutazione di chi ha potuto usufruirne. È un progetto importante per il comune e quindi è davvero di tutti i cittadini, perché ricordiamo sempre che i servizi del comune sono i servizi per la cittadinanza, ma della cittadinanza anche. anche, ed è un presidio sociale, come è stato detto, importantissimo. L'estate è lunga, peraltro, è un periodo molto lungo, ricordiamoci che parte adesso, è partito lunedì, ma dura fino a settembre, quindi è un tempo particolarmente impegnativo. Le temperature sicuramente sono state importanti in queste ultime settimane, e quindi è necessario anche, come dicevi, provare a trascorrere il tempo insieme, ma soprattutto anche i locali climatizzati sotto gli alberi, quindi in una situazione che possa essere un pochino più gradevole. La compagnia aiuta, ma io aggiungo anche un elemento importante, quello della stimolazione cognitiva, cioè il fatto di poter giocare a carte, di stare dentro una dimensione di relazione, aiuta anche l'aspetto cognitivo, tenerlo stimolato, soprattutto quando durante il periodo dell'invecchiamento, è importantissimo anche per prevenirne poi la rapidità di questo invecchiamento. Quindi sono delle attenzioni che cerchiamo di mettere in campo, che richiedono proprio un'attenzione un po' a questa idea di longevità in salute che perseguiamo come amministrazione.
0: Non solo questo, abbiamo detto, ci sono tante altre iniziative messe in campo proprio per, diciamo, in qualche modo offrire agli anziani un punto di riferimento, un supporto.
8: Sì, abbiamo istituito per questo anche una pagina del comune dedicata, dove possono recuperare tutte quelle informazioni per stare insieme appunto durante il tempo estivo. Ricordo il cinema, lunedì, mercoledì e venerdì. Anche il cinema è un ambiente climatizzato, il costo di un euro per tutti i residenti della città, ma nella pagina del sito dedicata appunto al tempo estivo caldo insieme c'è tutti i riferimenti anche delle custodie sociali, quartiere per quartiere, quei numeri di telefono che abbiamo volutamente rinforzato visto il tempo estivo, a cui si può chiedere aiuto per qualunque tipo, sono servizi gratuiti di necessità, spesa, aiuto, relazioni, la linea telefonica dedicata per un po' di compagnia o richieste particolari, e la collaborazione con la SST per l'infermiera di famiglia e di comunità, con i vari recapiti nei quartieri e come chiedere un supporto qualora appunto ci siano magari dei momenti un pochino anche più di fatica dal punto di vista più sanitario, la pressione, piuttosto che degli interventi anche legati a qualche preoccupazione più sanitaria. Ci pare un po' di aver coperto tutti gli aspetti che quindi riguardano sia il tempo libero che quelli più socioassistenziali, e credo sia importante dirci che senza l'aiuto di tutta la rete non riusciremmo a venirne a capo, quindi a trovare delle risposte. Quindi grazie anche per aver dato questo spazio di racconto anche di quello che è necessario per i nostri cittadini.
0: Un'ultima domanda, abbiamo sentito una signora che ha detto: io ho un marito, però ho sentito il bisogno di chiamare il comune per chiedere aiuto, perché sentivo che questo senso di solitudine stava diventando qualcosa di più importante e pericoloso. Di telefonate di questo genere ne ricevete?
8: Ne riceviamo, perché chiaramente anche all'interno delle mura domestiche ci possono essere delle fatiche, le abbiamo tutti, sono fisiologiche anche delle relazioni, dello stare insieme. Non stigmatizziamo, non abbiamo vergogna di chiedere aiuto, i servizi ci sono, le reti ci sono, i progetti ci sono, o ne possono nascere di nuovi, ma nascono sempre dialogando con la cittadinanza e con le persone che si rivolgono ai servizi. Aiuta anche noi a migliorarci, quindi non dimentichiamoci che si può chiedere aiuto e che i servizi sociali hanno proprio questo come compito, quindi fondamentale vuol dire aiutarci ad aiutare le persone. Quindi un riferimento come quello che ha detto la signora è preziosissimo, altrimenti noi non saremmo mai riusciti magari a conoscerlo, a rispondere a un suo desiderio, a una sua necessità. Il nostro compito è esserci.
0: Grazie a Marcella Messina per questo intervento nel telegiornale, buon lavoro, avremo modo magari di risentirci nel corso dell'estate.
8: Grazie, grazie a te Paola, grazie a tutti voi.
0: Ed ora cambiamo argomento, parliamo degli artigiani. Gli ultimi dati IMS evidenziano che c'è stato un calo negli ultimi 10 anni di 9.000 iscritti sul territorio bergamasco.
2: Un'emorragia che non accenna a frenare e che rischia di svuotare i laboratori e le officine storiche della provincia orobica. I nuovi dati dell'osservatorio annuale sul lavoro autonomo dell'INPS certificano una crisi profonda per il territorio di Bergamo. In 10 anni la scure del declino ha cancellato ben 8.700 artigiani iscritti, posizionando la provincia al secondo posto a livello regionale per perdite in valore assoluto, subito dietro l'area milanese e davanti a Brescia. Anche la fotografia a breve termine mostra un trend in netta contrazione. Nel solo passaggio tra il 2024 e il 2025 Bergamo ha registrato 1.570 artigiani in meno, vedendo scendere il numero dei propri iscritti da 32.500 a 30.900 unità in appena 12 mesi. Una riduzione pesante superata in Lombardia soltanto da Brescia, che nello stesso anno

0: legato al mancato ricambio generazionale e all'impatto dell'inverno demografico, che assottiglia le fila dei giovani e rende sempre più raro l'avvio di nuove attività. Una tendenza che mette a rischio la trasmissione delle competenze e il futuro del saper fare bergamasco, destinato a subire un vuoto economico e culturale insostenibile se non si riuscirà a spiegare alle nuove generazioni il valore e le prospettive di un percorso professionale, tecnico e artigianale di alto livello. E siamo ormai giunti quasi ai saldi estivi, si parte sabato con i primi sconti tra il 20 e il 30%, vediamo come sarà, almeno sentendo i dati e le prospettive di Confcommercio Bergamo.
1: Sabato 4 luglio partono ufficialmente i saldi estivi a Bergamo e in tutta la Lombardia. Nei negozi della città e della provincia i capi verranno messi in vendita già con sconti del 20-30%, per poi toccare il 40% nel corso delle prossime settimane. Secondo le stime di Confcommercio Bergamo, quest'anno si registrerà un aumento del numero di famiglie orobiche che acquisterà articoli in saldo, pari al 58% contro il 54% dello scorso anno. Tuttavia, a fronte di una platea più ampia di clienti, il budget complessivo subirà una leggera flessione a causa di una maggiore prudenza nei consumi. Ogni nucleo familiare spenderà in media 209 euro rispetto ai 219 del 2025, che corrispondono a circa 91 euro pro capite. Questo calo della spesa media si riflette sul valore complessivo delle vendite di fine stagione sul territorio, che si attesterà ad oltre 59 milioni di euro complessivi contro i quasi 60 milioni registrati nella precedente stagione estiva. Aumentano i clienti, ma la spesa si contrae di circa 10 euro a famiglia, spiega Oscar Fusini, direttore di Confcommercio Bergamo, anche perché l'estate sconta da sempre la mancanza della tredicesima precisa. Tengono comunque l'acquisto di impulso e il traino fondamentale dei turisti presenti nelle nostre località di montagna e sui laghi.
0: E a proposito appunto di spese, c'è chi insomma deve affrontare anche l'estate chiedendo dei prestiti alle banche. Stanno aumentando in Bergamasca la possibilità di accedere alla cessione del quinto. Sentiamo.
1: Oggi chiedere un prestito per le famiglie è diventato più difficile e costoso. Mentre i finanziamenti alle imprese aumentano, quelli destinati ai bilanci familiari fanno un passo indietro. In tutta la Lombardia si avverte una forte cautela, ma i cittadini di Bergamo hanno imparato a muoversi tra le diverse offerte, cercando le soluzioni più adatte al portafoglio. Per quanto riguarda il prestito personale classico, i bergamaschi si muovono con prudenza. L'importo medio richiesto si aggira intorno ai 13.200 euro per una durata di 5 anni e mezzo e un'età media di 42 anni. Altrove si stringe ancora di più la cinghia, come a Cremona, dove la richiesta scende a circa 12.000 euro, registrando il valore più basso della regione. La frenata dei prestiti personali è legata soprattutto all'aumento dei tassi di interesse a livello nazionale. Ad aprile il tasso medio è passato da poco più dell'8% di inizio anno a circa l'8,3%. La vera controtendenza sul territorio orobico arriva però dalla cessione del quinto. In questo specifico settore Bergamo conquista il primato assoluto in regione. I bergamaschi richiedono l'importo medio più elevato della Lombardia, pari a ben 26.000 euro. Oltre ad avere l'importo più alto, la provincia registra anche la durata media dei finanziamenti più alta della regione, con piani di ammortamento che sfiorano gli 8 anni e 10 mesi, sottoscritti soprattutto da lavoratori con un'età media di circa 50 anni. Questa formula offre maggiori garanzie alle società finanziarie, i tassi di interesse restano decisamente più bassi rispetto ai prestiti personali. Anche se i tassi per i dipendenti privati e i dipendenti pubblici hanno subito piccoli rincari, restano comunque inferiori di quasi un punto percentuale rispetto alle altre formule di credito.
0: Incontro con il Cardinal Pierbattista Pizzaballa, sentiamo l'intervista.
2: Bisogna partire dal territorio innanzitutto, dalle persone che hanno un nome, hanno una storia, ecco, e rispettarle nella loro storia, nella loro realtà, ascoltandole innanzitutto, è un modo per rendere il dialogo non un'astrazione ma una realtà, perché se si parte dall'idea del dialogo, alla fine non si arriva mai a arrivare alle persone, bisogna partire dalle persone. Gaza, come tante altre parti del mondo, ma adesso siamo a Gaza, è

0: una situazione che richiederà tantissimo tempo. La prima cosa da fare, vabbè, certo, bisogna ricostruire le infrastrutture, ma bisogna innanzitutto dare loro dignità. Non hanno solo bisogno di costruire case, di avere da mangiare, avere medicinali, hanno bisogno di essere riconosciuti per quello che sono, un popolo che vuole vivere in pace nella sua terra, e questo gli deve essere riconosciuto innanzitutto con le parole, e poi bisogna trasformarlo nei fatti, e soprattutto poi per i bambini, per riportarli a scuola, che non è scontato, perché adesso le scuole sono tutte distrutte, pochissimi vanno a scuola, sono stato là pochi giorni fa ed era una pena vedere tantissimi bambini che invece di essere a scuola erano in giro a fare nulla, perché non c'era nulla da fare se non giocare con le acque sporche delle fognature. Ecco, ricostruire tutto e guarire soprattutto dalle tante ferite che questa guerra ha causato nella vita delle persone.
1: Un grande successo, come avviene ogni anno per la festa patronale a Ponte San Pietro. Sentiamo.
2: Un grande successo, come ogni anno, per la festa patronale di Ponte San Pietro. Lunedì 29 giugno, giorno dell'onomastico dei Santi Pietro e Paolo, la comunità si è ritrovata nelle piazze tra tradizioni religiose e vita di comunità. Accanto alla dimensione spirituale che ha visto le lodi, la messa con la benedizione del pane di San Pietro, la messa celebrata dai ragazzi del CRE e la benedizione delle città, è stato dato ampio spazio alle iniziative civiche e popolari.
3: La festa patronale, con i suoi momenti sia spirituali sia aggregativi, è un importante evento di condivisione e di incontro per tutta la comunità, come lo sono i numerosi eventi programmati per tutta l'estate: musica, teatro, sport, feste, iniziative per essere e per fare comunità insieme.
2: Bancarelle, una mostra di fotografia, giostre, concerti, artisti di strada e lo spettacolo della banda musicale del paese. Immancabile la spettacolare discesa dal campanile da parte degli operatori del CAI. E infine alle 22.30 il tanto atteso spettacolo pirotecnico. Un gran finale che ha rinnovato ancora una volta fede, memoria e comunità.
1: Ieri il generale di divisione Alberto Vezzoli, comandante delle truppe alpine, ha visitato la sede dell'Associazione delle Penne Nere in via Gasparini. Vezzoli è il primo alpino bergamasco ad assumere il prestigioso comando operativo. Ad accoglierlo i soci e amici dell'ANA, guidati dal presidente sezionale Giorgio Sonzogni, che ha ricordato l'anniversario della costituzione della sezione bergamasca, avvenuto proprio il 29 giugno 1921. Il generale, dopo aver salutato i gagliardini detti dei gruppi alpini e accompagnato dalla fanfara, ha ricordato come è nata la sua passione per le penne nere a partire da un cappello del padre trovato in un armadio, colpito dall'orgoglio con cui ne parlava il genitore. È intervenuto anche il consigliere nazionale ANA Remo Facchinetti, che ha donato a Sonzogni la medaglia commemorativa del 50° del terremoto in Friuli, dove molti alpini bergamaschi portarono soccorso alla popolazione. Durante la serata la premiazione degli studenti del concorso grafico per il manifesto del raduno, che avverrà il 13 di settembre. Lo sport si assottiglia, la truppa atalantina ai mondiali di calcio, dopo aver fatto un plan con 8 giocatori su 8 qualificate ai 16esimi di finale. La scorsa notte l'Olanda è stata eliminata ai calci di rigore dal Marocco. Torna a casa il capitano nerazzurro De Ron, che pure ha avuto la soddisfazione di debuttare nella manifestazione giocando gli ultimi 10 minuti del secondo tempo supplementare, pur non essendo poi chiamato in causa dal dischetto. Addio mondiali per De Ron, quindi, come per l'infortunato Iena. Passa agli ottavi invece il Brasile di Ederson, che è rimasto a guardare dalla panchina la vittoria in rimonta della squadra di Ancelotti 2-1 con il Giappone. A fine mondiale sarà poi ufficializzato il trasferimento dello stesso Ederson dall'Atalanta agli inglesi del Manchester United. Agli ottavi, a sorpresa, anche il Paraguay, che ha eliminato la favorita Germania ai rigori. Stasera alle 19 in campo la Costa d'Avorio di Cotonou contro la Norvegia, e alle 23 Francia-Svezia. Ed ora le previsioni del tempo per i prossimi giorni.
4: Ben ritrovati in aggiornamento con le previsioni di Trabimeteo per le prossime giornate. Partiamo da mercoledì. Sulla Lombardia ci sarà un cedimento dell'anticiclone. Dal pomeriggio un fronte temporalesco dalle Alpi raggiungerà la pianura con fenomeni rapidi ma localmente di forte intensità. Non escludiamo locali grandinate, colpi di vento. Ci sarà anche via via un ridimensionamento del grande caldo. Andiamo a vedere.

0: vedere però la situazione nel dettaglio. Provincia di Bergamo, ecco qui, mattinata stabile, poi durante il pomeriggio rapidi temporali di passaggio su tutta la provincia. Entro la serata il clima si farà un pochettino più fresco grazie ai venti da nord. Andiamo a vedere la tendenza invece per il giorno successivo, ovvero la giornata di giovedì. Torna il sole, sarà una bella giornata. Notate però le temperature. Torniamo a toccare come massime i 30-31 gradi, non di più. Quindi finalmente una giornata di giovedì dove si respira, dove il caldo non sarà più così intenso e estremo. Uno sguardo poi alla tendenza per le giornate successive, per il weekend, perché di nuovo l'anticiclone sarà protagonista del tempo, tornerà a farsi sentire il caldo, 32-33 gradi, però non saranno più quei valori estremi delle ultime giornate. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo oppure visitando il nostro sito web.
1: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
2: Sono da Iperal, dall'1 al 14 luglio, grandi sconti su grandi marche. Un esempio? 4 gelati classici Magnum Algida, confezione da 300 grammi, a soli 2,89 euro. Offerte valide dall'1 al 14 luglio.

0: Sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
1: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it. Radio Alta. La musica grande.
3: Radio Alta. Alta.
1: Atteso ritorno dei Greta Van Fleet con Play Your Games, il primo inedito dopo 3 anni e singolo d'apertura del nuovo album in uscita nel 2026. Pubblicato per Republic Records, il brano è scritto dai fratelli Josh, Jake e Sam Kishka insieme al batterista Daniel Wagner. Un rock diretto, energico, che segna il loro ritorno creativo. Per nuovi suoni su Radio Alta,

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. La musica grande di Radio Alta. Massima rotazione.
1: Fra poco su Radio Alta, Bergamo TG, a cura della redazione di Bergamo TV.

0: Radio Alta. Sono le 13:01. Radio Alta, il radiogiornale di Bergamo.
1: Bergamo TG, buongiorno, bentrovati a tutti voi. In primo piano quest'oggi ci occupiamo di un momento di paura che si è vissuto ieri nel tardo pomeriggio in pieno centro città. Attimi davvero di apprensione nel cuore di Bergamo. Un corto circuito si è verificato nei box interrati dell'edificio residenziale di via Zambonate 34 a fianco della galleria commerciale Mazzolini. Tutto sarebbe partito dai contatori presenti nei box dove sono collocati impianti elettrici comuni, tra cui l'alimentazione dell'ascensore e altri servizi dello stabile. Poche fiamme, ma il fumo nero ha invaso i garage e l'edificio che confina con Vicolo dei Macellai e la galleria Mazzolini, che è stato fatto evacuare per sicurezza. I residenti, nella palazzina abita una decina di famiglie, sono stati fatti uscire rapidamente e si sono radunati in strada, mentre dai piani inferiori si alzava una densa colonna di fumo nero. Sul posto i vigili del fuoco, le ambulanze del 118 e la polizia di Stato. Tutta l'area è stata circoscritta e i pompieri hanno lavorato per mettere in sicurezza i locali. Nessuno fortunatamente è rimasto ferito né intossicato e nessuna vettura è stata intaccata dalle fiamme. Chiusa il traffico la zona di via Zambonate tra il Coin e via Quarenghi, il tempo necessario per mettere in sicurezza l'intera area. Operazione della Polizia di Stato, della Questura di Bergamo nei confronti di 7 tifosi della Nazionale Italiana di Calcio appartenente al gruppo Ultra Italia, formazione connotata da un'impostazione ideologica di estrema destra. Nei loro confronti sono stati notificati 7 avvisi di garanzia con contestuale esecuzione di perquisizioni domiciliari. Gli approfondimenti investigativi sono stati avviati al termine dell'incontro Italia-Irlanda del Nord disputato il 26 maggio scorso allo stadio di Bergamo e valido per le qualificazioni ai mondiali, prendendo spunto da alcune segnalazioni. Secondo quanto ricostruito, gli appartenenti al gruppo organizzato, circa un centinaio presenti a Bergamo, dopo aver fatto ingresso nella curva sud e raggiunto la parte bassa centrale del settore, avrebbero occupato le sedute al centro della curva, costringendo con modalità ritenute prevaricatorie e intimidatorie i legittimi titolari dei posti a spostarsi altrove. L'obiettivo, secondo gli investigatori, sarebbe stato quello di tifare in modo compatto, mantenendo atteggiamenti minacciosi nonostante all'interno della curva fossero presenti numerose famiglie anche con bambini, oltre a singoli tifosi azzurri. Dalle indagini è emersa in particolare la presunta responsabilità di 7 supporter individuati come autori materiali o coordinatori della condotta contestata. Soltanto sono ora indagati per il reato di violenza privata aggravata. Nei confronti degli indagati sono stati inoltre avviati procedimenti amministrativi finalizzati all'emissione del divieto di accedere alle manifestazioni sportive, il cosiddetto DASPO. Cambiamo argomento, parliamo appunto delle giornate di super caldo. L'assessore al welfare della regione Lombardia, Guido Bertolaso, commenta l'attività delle strutture di emergenza ed urgenza nell'ultimo fine settimana, ma raccomanda: non abbassiamo la guardia.
2: Ovviamente i pronto soccorsi sono stati, non dico presi d'assalto, ma c'è stato sicuramente maggiore affluenza rispetto alla situazione, diciamo, normale di questo periodo. Abbiamo avuto un picco tale per cui abbiamo già raggiunto i numeri che nel 2022, che è stato un anno particolarmente caldo, avevamo raggiunto alla fine di luglio, a riprova del fatto che ci sono stati numerosi accessi che hanno messo in difficoltà tutto il sistema dell'emergenza urgenza, che però ha retto molto bene. Non ci sono stati ritardi nell'arrivo delle ambulanze quando ci sono state delle chiamate per soccorso anche per i colpi di calore. Nei PS magari si è atteso un po' di più perché c'erano dei codici rossi prioritari rispetto alle altre situazioni, ma tutto sommato possiamo dire che il nostro sistema ha retto bene. Abbiamo superato questo momento, adesso dobbiamo fare attenzione nei prossimi giorni a dei temporali improvvisi che saranno sicuramente violentissimi. Non c'è mai pace, non c'è mai tregua, ma questi sono gli andamenti climatici ai quali ci dobbiamo abituare.
1: E a proposito del super caldo, il comune di Bergamo ha messo in campo un piano proprio per far fronte al caldo, riguardante soprattutto le persone più anziane. Tra questi c'è l'iniziativa che torna ogni anno, il CRE estivo, in due quartieri della città. È un modo per sentirsi meno soli e per affrontare anche la calura di questi giorni. Sentiamo. Il termometro sale, l'estate picchia duro, ma la risposta più bella al caldo record di questi giorni arriva dai quartieri cittadini. Il ritorno del CRE, dedicato agli anziani alla celladina a San Tommaso, si sta rivelando molto più di un semplice servizio estivo, un diversivo tanto atteso per spezzare la monotonia e l'isolamento in questa stagione così afosa.
3: Lo frequento e lo aspettavo con molta ansia perché sono vedova e quindi ho i figli e i nipoti, però vivo da sola. E quindi questa, trascorrere un'intera giornata in compagnia è la cosa più bella, mi toglie un po' di tristezza e di malinconia.
4: Trovo delle persone molto disponibili, l'accoglienza bella, cioè io all'inizio ero piuttosto perplesso se frequentare o meno il centro, poi mi sono, o per fortuna sono venuto, mi sono trovato sempre bene.
1: La ricetta è semplice ma vitale. Grandi giardini alberati per respirare all'aperto, sale interne completamente climatizzate per proteggersi dai picchi di temperatura e soprattutto la possibilità di pranzare insieme.
4: E al centro c'è abbastanza, si sta bene anche all'aperto, ci sono di parecchi alberi, è un'ombra molto bella fresca, ecco.
1: Molti dei partecipanti, infatti, pur avendo figli e nipoti presenti nelle loro vite, confessano che ci sono momenti in cui il bisogno di una socialità diversa tra coetanei diventa estremo.
5: A un certo punto mi sono ritrovata veramente quasi depressa. Quando ho capito che la solitudine incominciava a pesare, stava diventando un qualcosa di più, non mi sono persa d'animo. Ho telefonato al comune, ai servizi sociali, e ho chiesto aiuto.
1: Nella sede dei CRE si intrecciano storie e fili di esistenze lunghe una vita. Si chiacchiera, si ritrovano vecchie amicizie e si sfidano i compagni a bocce.
6: Io giocavo con tre uomini, ecco.
7: E ho vinto.
1: E a carte, anche se la vista comincia a fare un po' di fatica.
4: Devo giocare con persone molto pazienti e comunque in qualche modo facciamo la giornata.
1: Poter uscire di casa e trovare un rifugio protetto dove combattere la canicola si sta dimostrando un presidio sociale prezioso.
3: Vediamo l'estate qui e ci ritroviamo, più che ci ritroviamo, ed è bello rivederci, chiacchierare, raccontarci come abbiamo trascorso l'anno appena passato e anche vivere insieme.
1: Ed ora cambiamo argomento, parliamo degli artigiani. Gli ultimi dati IMS evidenziano che c'è stato un calo negli ultimi 10 anni di 9.000 iscritti sul territorio bergamasco. Un'emorragia che non accenna a frenare e che rischia di svuotare i laboratori e le officine storiche della provincia orobica. I nuovi dati dell'osservatorio annuale sul lavoro autonomo dell'INPS certificano una crisi profonda per il territorio di Bergamo. In 10 anni la scure del declino ha cancellato ben 8.700 artigiani iscritti, posizionando la provincia al secondo posto a livello regionale per perdite in valore assoluto, subito dietro l'area milanese e davanti a Brescia. Anche la fotografia a breve termine mostra un trend in netta contrazione. Nel solo passaggio tra il 2024 e il 2025, Bergamo ha registrato 1.570 artigiani in meno, vedendo scendere il numero dei propri iscritti da 32.500 a 30.900 in appena 12 mesi. Una riduzione pesante superata in Lombardia soltanto da Brescia, che nello stesso anno ha perso 1.700 professionisti. A differenza di altre province lombarde in cui il commercio mostra segnali di tenuta o parziale ripresa, Bergamo soffre invece su entrambi i fronti storici del lavoro autonomo. Oltre al crollo verticale dell'artigianato, i dati dell'osservatorio IMS evidenziano una forte contrazione anche tra i commercianti della provincia. In controtendenza rispetto alla generale stabilità regionale del settore, Bergamo accusa la perdita di ben 456 commercianti in un solo anno. Dietro questi numeri si nasconde un problema strutturale legato al mancato ricambio generazionale e all'impatto dell'inverno demografico, che assottiglia le fila dei giovani e rende sempre più raro l'avvio di nuove attività. Una tendenza che mette a rischio la trasmissione delle competenze e il futuro del saper fare bergamasco, destinato a subire un vuoto economico e culturale insostenibile se non si riuscirà a spiegare alle nuove generazioni il valore e le prospettive di un percorso professionale, tecnico e artigianale di alto livello. E siamo ormai giunti quasi ai saldi estivi, si parte sabato con i primi sconti tra il 20 e il 30%, vediamo come sarà, almeno sentendo i dati e le prospettive di Confcommercio Bergamo. Sabato 4 luglio partono ufficialmente i saldi estivi a Bergamo e in tutta la Lombardia. Nei negozi della città e della provincia i capi verranno messi in vendita già con sconti del 20-30%, per poi toccare il 40% nel corso delle prossime settimane. Secondo le stime di Confcommercio Bergamo, quest'anno si registrerà un aumento del numero di famiglie orobiche che acquisterà articoli in saldo, pari al 58% contro il 54% dello scorso anno. Tuttavia, a fronte di una platea più ampia di clienti, il budget complessivo subirà una leggera flessione a causa di una maggiore prudenza nei consumi. Ogni nucleo familiare spenderà in media 209 euro rispetto ai 219 del 2025, che corrispondono a circa 91 euro pro capite. Questo calo della spesa media si riflette sul valore complessivo delle vendite di fine stagione sul territorio, che si attesterà ad oltre 59 milioni di euro complessivi contro i quasi 60 milioni registrati nella precedente stagione estiva. Aumentano i clienti, ma la spesa si contrae di circa 10 euro a famiglia, spiega Oscar Fusini, direttore di Confcommercio Bergamo, anche perché l'estate sconta da sempre la mancanza della tredicesima precisa. Tengono comunque l'acquisto di impulso e il traino fondamentale dei turisti presenti nelle nostre località di montagna e sui laghi. Ed ora le previsioni del tempo per i prossimi giorni.
8: Ben ritrovati in aggiornamento con le previsioni di Trabimeteo per le prossime giornate. Partiamo da mercoledì. Sulla Lombardia ci sarà un cedimento all'anticiclone, dal pomeriggio un fronte temporalesco dalle Alpi raggiungerà la pianura con fenomeni rapidi ma localmente di forte intensità, non escludiamo locali grandinate e colpi di vento. Ci sarà anche via via un ridimensionamento del grande caldo. Andiamo a vedere però la situazione nel dettaglio. Provincia di Bergamo. Ecco qui, mattinata stabile, poi durante il pomeriggio rapidi temporali di passaggio su tutta la provincia. Entro la serata il clima si farà un pochettino più fresco grazie ai venti da nord. Andiamo a vedere la tendenza invece per il giorno successivo, ovvero la giornata di giovedì. Torna il sole, sarà una bella giornata. Notate però le temperature. Torniamo a toccare come massime i 30-31 gradi, non di più. Quindi finalmente una giornata di giovedì dove si respira, dove il caldo non sarà più così intenso e estremo. Uno sguardo poi alla tendenza per le giornate successive, per il weekend, perché di nuovo l'anticiclone sarà protagonista del tempo, tornerà a farsi sentire il caldo, 32-33 gradi, però non saranno più quei valori estremi delle ultime giornate. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabimeteo oppure visitando il nostro sito web.
0: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Radio Alta, tutta per Bergamo. Tutto Atalanta News, su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola.
9: Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Tutto Atalanta News, un cordiale saluto a coloro che ci seguono come sempre con fedeltà dalle frequenze di Radio Alta. Diamo il benvenuto, come avevo annunciato ieri, al nostro ospite Enrico Mazza, con cui ho preparato, come vedi, la carta ce l'ho, la penna ce l'ho. Enrico, oggi il tuo ruolo, anche professionale, facciamo due conti. Come stai innanzitutto?
10: Fantastico, sto bene, grazie. E sei contento, no, Fabrizio, che siamo al 30 giugno e inizia ufficialmente il calciomercato, quindi non si scherza più e fai bene a prendere nota di carta e penna, perché dovremmo segnare un po' tutte le operazioni di mercato dell'Atalanta.
9: Tu come sempre sei tempestivo, perché questa

0: Riccardo, guarda qua, viaggio nei conti dell'Atalanta, dove il player trading, ce lo tradurrai tu tra poco, vale quasi 1 miliardo, avete capito bene. Poi l'incipit, scusami se ti rubo un secondo prima della risposta, la cessione di Palestra al Chelsea è solo l'ultima di un lungo elenco. Tutto cominciò da Guarente nel 2010. Alzi la mano chi si ricorda la cessione di Guarente e a quale squadra venne poi spedito, inviato, ceduto. Enrico, sì. Prego.
1: Ma io me la ricordo, credo a Bologna. Guarente era un centrocampista.
0: Ammonito al Bologna.
1: Oh, ma non, correggimi pure. Era un centrocampista Guarente che aveva fatto molto bene con Del Neri, se non sbaglio, era stato venduto.
0: Pensaci. Al Siviglia, risposta esatta. Risposta esatta, al Siviglia.
1: È vero, diciamo che il giornalista è andato piuttosto indietro, forse anche erano altri tipi di cessioni, un'altra Atalanta, però è vero che c'era questa abitudine a saper vendere molto bene che è stata mantenuta. Diciamo che Palestra ha riacceso sicuramente un faro su questa attività. Il player trading non è altro che la compravendita dei calciatori ed è un'attività a cui tutte le squadre aspirano, anelano e desiderano. Purtroppo è facile da spiegarsi, ma non tanto così da farsi. Però permettimi una precisazione, Fabrizio, perché in seguito alla cessione di Palestra in Inghilterra ho sentito automaticamente scattare certi discorsi del tipo: abbiamo fatto 100 milioni di plusvalenze, comprese quelle di Ederson, ecco che abbiamo 100 milioni da spendere sul mercato. In realtà l'equazione non è così semplice, nel senso che la plusvalenza va a toccare e a migliorare il conto economico. Poi chiaramente il bilancio è fatto di tanti aspetti, di tante voci, e quindi ricordiamo che con questi 100 milioni di plusvalenze in realtà l'Atalanta ha già replicato, e lo ha fatto molto bene, il valore dell'anno scorso, che era stato formato soprattutto da Retegui più Ruggeri. Ricordiamo che oggi nel bilancio prossimo, che sicuramente l'Atalanta vorrà chiudere per l'ennesima volta inutile, a questo punto dobbiamo sopperire però ai mancati ricavi della Champions. Quindi l'equazione 100 milioni di plusvalenze faccio, 100 milioni spendo sul mercato, sinceramente mi sentirei un po' di smentirla, o quantomeno di rifletterci un pochino più approfonditamente sopra.
0: Ecco, partiamo dal 2010 con la cessione di Guarente, perché poi c'è qualcuno che ha ricostruito anche questa spettacolare ascesa dell'Atalanta, perché poi qualcuno dice: beh, tanti soldi, pochi risultati sportivi. Invece la famiglia Percassi ci ha abituato non solo a gestire nel modo migliore a livello, credo quasi internazionale, questo patrimonio, però avendoci dato anche dei risultati sportivi, lo posso dire pubblicamente, qualcuno mi può smentire, che nessuno si aspettava, almeno io come Matusa, come anziano, caro Enrico, commentavo le partite con Corbani negli anni 70, puoi immaginare, lo chiedo a voi, lo chiedo anche a te, c'è questo bilancio, questa serie di bilanci positivi abbinati a dei risultati sportivi che hanno lasciato tutti quanti esterrefatti. Ho ancora in mente le 50-60 mila persone durante la sfilata dopo Dublino, ecco, dalla Marianna allo stadio.
1: Sì, infatti l'unicità dell'Atalanta è proprio questa, è aver saputo coniugare bilanci inutile, in forte utile, utili che poi, lasciami dire, vengono accantonati al patrimonio netto, quindi non sono mai stati distribuiti agli azionisti, ma sono andati a rafforzare ulteriormente la solidità del bilancio. Quindi coniugare risultati sportivi con risultati economici. Ed è, ripeto, una cosa abbastanza unica. Se vogliamo riportarci all'attualità, diciamo che in uno scenario

0: scenario assolutamente triste del calciomercato della Serie A ha battuto un colpo piuttosto forte, piuttosto altisonante, il Como, che spenderà 60 milioni per riscattare Nico Paz da Real Madrid.
1: Con un presidente che è considerato tra i più ricchi uomini al mondo, ecco.
0: Bravissimo. Un investimento importante che però manderà il bilancio del Como probabilmente per la quarta volta in passivo. Quindi il Como in questo momento sta investendo, lo fa perché ovviamente, come hai detto te, ha le spalle coperte, però attenzione che prima o poi verrà chiamato a dar conto a una cosa molto importante, all'UEFA soprattutto, al rapporto tra ricavi e costi, soprattutto i costi, gli emolumenti. Quindi, e qua non c'è proprietà che può comunque sanare se ci sono degli squilibri, perché non basta immettere milioni di euro. Milioni di euro li puoi immettere, sono benefici perché vanno chiaramente a migliorare il bilancio o a metterlo in pareggio dove è in rosso, ma poi il rapporto ricavi e costi, quello non lo può sanare nessuno se non un processo virtuoso molto lungo che parte da uno stadio di proprietà, parte da sponsorizzazioni assolutamente sviluppate, concrete, parte dalle plusvalenze e deve contenere anche dei costi della rosa, se possibile, coerenti. Tutto questo ha fatto l'Atalanta.
1: Beh, e dici poco, insomma, l'hai detto tu, c'è un calcio italiano che ha le pezze, sappiamo bene dove, sì. E c'è una realtà veramente meravigliosa che splende in tutto il mondo, che è la nostra società, anche perché due telespettatori molto attenti, che li ringrazio, Massimo Bonacina da Mozzo, con Massimo Mazzola invece, Massimo Mazzola della mia città di Ponte San Pietro, che mi segnalano, poi chiudiamo perché sennò non è una puntata di economia calcistica. Allora, no, nel 2010, caro Enrico, lo dico anche agli ascoltatori di Radio Alta, il fatturato dell'Atalanta era di 20.154.633. Enrico, l'ultimo è di 318, cioè noi praticamente in 16 anni, e qui lo chiudiamo, siamo passati da 20 milioni e spiccioli a 316 milioni, udite, udite. Chiuso il discorso economico, quale Raspadori per l'Atalanta? Scrive l'Eco di Bergamo con Matteo Spini quest'oggi, annata chiave per l'attaccante, punto di domanda, anzi il punto di domanda è sopra. Quale Raspadori per Sarri con tutto lo specchietto della carriera? Qual è il Raspadore che ti aspetti?
0: Ma io in qua mi affido all'esperienza e alla competenza di Maurizio Sarri. Se abbiamo preso un allenatore con queste qualità, credo che sia proprio anche per poter sfruttare al meglio i calciatori in rosa, cosa che magari non sempre è stata fatta negli ultimi 12-18 mesi, anche aggiungo. Lo so che insisto un po' sul discorso economico, ricordiamoci che Raspadori è il secondo ingaggio per importanza, seguito solo, superato solo da quello di Scamacca, per cui l'Atalanta 2026-2027 passa assolutamente dalle prestazioni di Raspadori. È un calciatore su cui l'Atalanta ha investito non tanto, ma lasciami dire tantissimo, perché tra ammortamento e stipendio è veramente impegno. Certo. E l'anno scorso, nei sei mesi scarsi di utilizzo, in realtà ha fatto vedere poco. Speriamo che oggi sia veramente inserito nel gruppo, nell'ambiente, e soprattutto Sarri sappia valorizzarlo al meglio.
1: Ecco, parlando di calciomercato, perché poi è l'argomento che dibatti al bar, no? Ieri sera anche con l'amico tifoso napoletano, tra l'altro, Domenico Esposito, che saluto, lui ha detto, va bene, ma i tifosi, cosa interessa, Enrico? Cosa interessa? Cosa interessa? Dillo tu, dillo tu.
0: No, ma i tifosi è giusto, lo sono anch'io, interessa sognare, inseguire un nome altisonante, di fantasia, più o meno.
1: Gila ti piace? Forte. Gila ti piace? Gila ti piace?
0: Guarda, io ti vorrei dire questo: io vorrei che all'Atalanta arrivassero giocatori bravi, che diventano forti da noi. Giocatori come Gila sono giocatori che magari faranno bene e ce lo auguriamo, però hanno già probabilmente dato il meglio in altre società in passato e qua devono solo riconfermarsi. Per l'Atalanta che piace più a me, o che piacerebbe più a me, perché io sono un umile tifoso, io vorrei vedere giocatori che crescono nell'Atalanta, che emergono nell'Atalanta. E spero, in questo momento si stanno facendo tanti nomi, giocatori già pronti come questo, come Højbjerg, questo centrocampista che milita nel Marsiglia, ma anche giovani emergenti. Quindi ecco, io sono un pochettino più per qualche novità da questo punto di vista, per abbassare l'età media della rosa. Mi prenderei qualche rischio in più, insomma.
1: Ecco, compare sull'Eco di Bergamo il nome di Sanchez, che personalmente non conosco, però vedi, ti hanno ascoltato tutto sommato, anche perché da questi mondiali stanno arrivando tante sorprese, l'eliminazione in contemporanea di Olanda e Germania. Complimenti al Marocco e ai tifosi marocchini che ieri sera sono letteralmente impazziti di gioia dopo la vittoria ai calci di rigore ed un pareggio al 90esimo, al 91esimo, se ho buona memoria. Sono quelle cose che ti cambiano l'umore di colpo. Poi il Paraguay che elimina la Germania. Non ci sono più le certezze di una volta, si potrebbe dire, o sbaglio?
0: Sì, come direbbero. La lotteria dei rigori.
1: La lotteria dei rigori, sì.
0: Ha dato una bella spallata alla vecchia Europa. Cioè, ricordiamo che siamo nei sedicesimi, non negli ottavi. A memoria non ricordo Olanda e Germania fuori dagli ottavi entrambe, no? Sono due club proprio posizionati geograficamente nel cuore dell'Europa. E abbiamo anche tanti turisti tedeschi e olandesi che affollano il lago di Iseo, il lago di Garda, che magari erano soliti guardare le partite nei bar, che credo che ieri abbiano avuto una delusione cocente, un pochino. Me ne dispiace anche, però forse anche un pochettino va detto che questo mondiale è partito con tanti oscuri presagi, ma forse si sta rivelando comunque divertente, appassionante. Ci sono pochissime goleade, le partite in realtà sono molto equilibrate.
1: Se vedi che il Brasile, Ancelotti, poi ha un fattore che non voglio ricordare, al 96esimo o al 95esimo arriva il gol di un oriundo italiano, tra l'altro, che gioca nel Fluminense, se ho buona memoria.
0: Grazie Fabrizio, ancora dire una cosa sul mondiale, perché credo che sia importante.
1: Martinelli.
0: Stiamo vedendo delle partite comunque giocate dal primo minuto al centesimo, perché ci sono anche dei mega recuperi. Ecco, io spero che gli arbitri italiani guardino queste partite per la loro fluidità. L'arbitro non si vede, non è protagonista, le sospensioni al VAR sono poche e velocissime, i calciatori non sono sempre per terra, quindi noi non possiamo fare gli schizzinosi neanche di fronte a Austria e Algeria, che sono partite
1: assolutamente 3-3 con una finale veramente antologico. Enrico, ti saluto, 15 minuti sono volati, continueremo in un'altra occasione la lezione di economia. Ti ringrazio, ti auguro una buona giornata.
0: Grazie a tutti, una buona giornata.
1: Grazie a te, grazie al nostro Renato Pedretti in regia con Claudio Castelli e Riccardo Sanga. Come sempre, grazie a voi, buona giornata, ci vediamo domani.
2: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola.
3: Alta Play.
4: Lola Young, una delle voci più intense e autentiche della nuova scena soul britannica. Il nuovo singolo, From Down Here, nasce da una sessione improvvisa con James Blake, che firma produzione e arrangiamenti insieme a Dom Maker e Jamila Jamil. È un brano intimo, minimale, costruito sulla sua voce graffiata. Parla di nostalgia, perdita e rinascita, segnando l'inizio di un capitolo artistico più vulnerabile e sincero. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Lola Young, From Down Here.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Fra poco su Radio Alta, Rock Style. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Super saldi? Tranquilla! C'è Curno! Dal 4 luglio promozioni e offerte renderanno speciale la tua estate. Vieni a godertele e trova tutto quello che fa al caso tuo. Centro commerciale Curno. Pensato per te.
4: This is Radio Alta. Radio Alta. Classics Rock Style.
5: È tempo di grandi classici del rock.
4: It's time of rock classics.
6: Rock Style. Rock Style.
5: Radio Alta. Musica grande.
4: It's time of rock classics. Rock Style.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Sono da Iperal, dall'1 al 14 luglio, grandi sconti su grandi marche. Un esempio? 4 gelati classici Magnum Algida, confezione da 300 grammi, a soli 2,89 euro. Offerte valide dall'1 al 14 luglio.
0: Radio Alta, la musica grande.
2: Alta Play.
1: Torna Beck, uno degli artisti più innovativi della scena alternativa americana, capace di passare dal folk più intimo all'elettronica più visionaria. Il nuovo singolo, Ride Lonesome, segna un ritorno al suo lato più acustico e malinconico, con atmosfere che richiamano Sea Change e Morning Phase. Prodotto dallo stesso Beck, il brano racconta solitudine, resilienza e la forza di attraversare i momenti difficili con una scrittura essenziale e profondamente emotiva. Per nuovi suoni su Radio Alta, Beck, Ride Lonesome.

0: Radio Alta. Sono le 13 e 58 minuti. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Disenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.

Radio Alta. Radio Alta. Spot, spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.

0: 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta, il festival dei popoli indigeni a Casirate d'Adda, area Gerundium. Indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori. Anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati. Ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Info su lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
1: Radio Alta.
2: Radio Alta.
1: La musica grande.
2: Alta Play Today. Nuovi suoni.
3: Riecco in Ugenea con One On, primo singolo estratto dal nuovo album People of the Moon. Un brano di Brit Funk mediterraneo nato dalla collaborazione con Tom Misch, scritto da Lucio Aquilina, Massimo Di Lena, Tom Misch e Matt Maltese e pubblicato da Engie Records. Un ponte sonoro tra Londra e Napoli, elegante e pieno di groove. Per nuovi suoni su Radio Alta.

0: Super saldi? Tranquilla! C'è Curno! Dal 4 luglio promozioni e offerte renderanno speciale la tua estate. Vieni a godertele e trova tutto quello che fa al caso tuo. Centro commerciale Curno. Pensato per te.
1: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta, il festival dei popoli indigeni a Casirate d'Adda, area Gerundium. Indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori, anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati. Ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Info su lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
2: La musica grande.
3: Radio Alta.
2: Radio Alta.
4: Alta Play Today. Nuovi suoni.
5: I Muse si ripropongono con Night Shift Superstar, il nuovo singolo che anticipa l'album The Wow Signal. La band britannica firma un brano che mescola rock, disco e sonorità elettroniche con la produzione di Dan Lancaster e Matthew Bellamy, tra groove pulsanti e atmosfere cinematografiche. Un'inedita evoluzione del loro sound, potente e coinvolgente. Per nuovi suoni su Radio Alta, Muse, Night Shift Super.

0: Radio Alta. Sono le 14:59. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Attimi di apprensione nel pomeriggio di ieri nel cuore della città. Un cortocircuito si è verificato infatti nei box interrati dell'edificio residenziale di via Zambonate 34 a fianco della galleria commerciale Mazzolini. Tutto sarebbe partito dai contatori presenti nei box dove sono collocati impianti elettrici comuni tra cui l'alimentazione dell'ascensore e altri servizi dello stabile. Poche fiamme, ma il fumo nero ha invaso i garage e l'edificio che confina con Vicolo dei Macellai e la galleria Mazzolini e che è stato fatto evacuare per sicurezza. I residenti nella palazzina abita una decina di famiglie, sono stati fatti uscire rapidamente e si sono radunati in strada mentre dai piani inferiori si alzava una densa colonna di fumo nero. Sul posto i vigili del fuoco, le ambulanze del 118 e la polizia di Stato. Tutta l'area è stata circoscritta e i pompieri hanno lavorato per mettere in sicurezza i locali. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito né intossicato e nessuna vettura è stata intaccata dalle fiamme. Chiusa al traffico la zona di via Zambonate tra il Coin e via Quarenghi, il tempo necessario per mettere in sicurezza l'intera area. Operazione della Polizia di Stato della Questura di Bergamo nei confronti di 7 tifosi della Nazionale Italiana di Calcio appartenenti al gruppo Ultras Italia, formazione connotata da un'impostazione ideologica di estrema destra. Nei loro confronti sono stati notificati 7 avvisi di garanzia con contestuale esecuzione di perquisizioni domiciliari. Gli approfondimenti investigativi sono stati avviati al termine dell'incontro Italia-Irlanda del Nord disputato il 26 marzo scorso allo stadio di Bergamo è valido per le qualificazioni mondiali, prendendo spunto da alcune segnalazioni. Secondo quanto ricostruito, gli appartenenti al gruppo organizzato, circa un centinaio presenti a Bergamo, dopo aver fatto ingresso nella curva sud e raggiunto la parte bassa centrale del settore, avrebbero occupato le sedute al centro della curva, costringendo con modalità ritenute prevaricatorie e intimidatorie i legittimi titolari dei posti a spostarsi altrove. L'obiettivo secondo gli investigatori sarebbe stato quello di tifare in modo compatto, mantenendo atteggiamenti minacciosi nonostante all'interno della curva fossero presenti numerose famiglie anche con bambini, oltre a singoli tifosi azzurri. Dalle indagini è emersa in particolare la presunta responsabilità di 7 supporter individuati come autori materiali o coordinatori della condotta contestata. Sono ora indagati per il reato di violenza privata aggravata. Nei confronti degli indagati sono stati inoltre avviati i procedimenti amministrativi finalizzati all'emissione del divieto di accedere alle manifestazioni sportive, il cosiddetto DASPO. Cambiamo argomento, parliamo del supercaldo di questi giorni, dell'accesso ai pronto soccorso. Interviene l'assessore alla welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso.
2: Ovviamente i pronto soccorsi sono stati, non dico presi d'assalto, ma c'è stata sicuramente maggiore affluenza rispetto alla situazione, diciamo, normale di questo periodo. Abbiamo avuto un picco tale per cui abbiamo già raggiunto i numeri che nel 2022, che è stato un anno particolarmente caldo, avevamo raggiunto alla fine di luglio. A riprova del fatto che ci sono stati numerosi accessi che hanno messo in difficoltà tutto il sistema dell'emergenza urgenza, che però ha retto molto bene. Non ci sono stati ritardi nell'arrivo delle ambulanze quando ci sono state delle chiamate per soccorso anche per i colpi di calore. Nei PS magari si è atteso un po' di più perché c'erano dei codici rossi prioritari rispetto alle altre situazioni, ma tutto sommato possiamo dire che il nostro sistema ha retto bene. Abbiamo superato questo momento, adesso dobbiamo fare attenzione nei prossimi giorni a dei temporali improvvisi che saranno sicuramente violentissimi. Non c'è mai pace, non c'è mai tregua, ma questi sono gli andamenti climatici ai quali ci dobbiamo abituare.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
3: Radio Alta. Bergamo è in onda.
0: Spot.
4: Sono da Iperal, dall'1 al 14 luglio, grandi sconti su grandi marche. Un esempio? 4 gelati classici Magnum Algida, confezione da 300 grammi, a soli 2,89 euro. Offerte valide dall'1 al 14 luglio.
5: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: La musica grande. Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni 90.

il fascino degli anni 90. Alta Play Yesterday. Quando la musica scrive la storia. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 90.

tornano i Black Hawk County, la band hard rock danese che unisce riff moderni e grande energia live. Dal nuovo album Miss Print, pubblicato da Mighty Music nell'aprile 2026, arriva Starlight, la ballad che mostra il loro lato più emotivo, voce intensa di Nils Beyer, chitarre atmosferiche di Jack Svensson e produzione di Niklas Sonne, già al lavoro con molte realtà rock nordiche. Un brano che parla di fragilità, luce e rinascita, perfetto per rallentare senza perdere intensità, per nuovi suoni su Radio Alta. Black Hawk County, Starlight.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot Spot.
1: Organizzare la tua lavanderia? No problem! Grazie ai mobili componibili su misura di Barbati Bagno. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Radio Alta. Il radiogiornale.
4: Buongiorno da Antonella Mitoli. In Venezuela un bambino di 12 anni è stato estratto vivo, salvo, dalle macerie nello stato di La Guaira nella tarda serata di ieri, 5 giorni dopo il forte sisma che ha colpito il paese. Per i soccorritori una corsa contro il tempo alla ricerca dei sopravvissuti sotto le macerie. Ieri intanto una nuova forte scossa di magnitudo 5.1. Sono oltre 1.700 i morti ufficiali, fra cui 16 italo-venezuelani. La guerra russo-ucraina. Le forze antiaeree russe hanno distrutto nella notte 419 droni di Kiev anche sopra la regione di Mosca, lo ha riferito il Ministero della Difesa del Cremlino. Colpite in particolare 19 territori, fra cui la Crimea occupata, e sale a 7 il bilancio delle vittime dell'attacco russo di ieri sulla città di Dnipro. Un bracciante agricolo di 55 anni di nazionalità marocchina è morto nel pomeriggio di ieri a Borgo Carbonara, nel Mantovano, mentre stava raccogliendo angurie nei campi di un'azienda agricola. Fra le ipotesi c'è quella di un malore legato alle alte temperature. L'uomo si è improvvisamente accasciato a terra durante il lavoro, inutili soccorsi, e ora sono in corso gli accertamenti dei carabinieri. Oggi 25 le città da bollino rosso per il caldo, ma sono in arrivo i primi temporali. Ieri sera allagamenti a Milano per un nubifragio, treni fermi nel torinese e atteso da domani un calo termico. Arrestati i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci nell'ottobre dello scorso anno. 4 le misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Un ordigno venne fatto deflagrare davanti al cancello dell'abitazione del giornalista a Pomezia, provocando la distruzione delle sue 2 autovetture parcheggiate in strada e danneggiando il muro perimetrale. Un uomo italiano di 43 anni con precedenti per droga e la persona fermata a Reggio Emilia con l'accusa di aver accoltellato a morte ieri sera il pizzaiolo Raffaele Stipa. Secondo quanto appreso, l'uomo abiterebbe a pochi metri dal locale, va confermandosi l'ipotesi che fosse un cliente abituale. Ieri sera, secondo le prime ricostruzioni, il 43enne è entrato nel locale chiedendo una pizza. In quel momento sarebbe scattata l'aggressione, probabilmente a causa di un debito pregresso. L'uomo ha quindi estratto un coltello e colpito mortalmente il pizzaiolo e ha ferito la sorella del titolare del locale. Un attentato ha scosso ieri sera il Principato di Monaco, causando il grave ferimento dell'oligarca di Kiev, Vadimir Ermolayev. Oltre a lui sono stati colpiti la moglie e il figlio che si trovavano con l'uomo in un edificio residenziale. La coppia in condizioni critiche, mentre il ragazzo di 13 anni non è in pericolo di vita. Al momento il movente dell'attentato resta sconosciuto. È tutto, grazie per l'ascolto.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food. Monge Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta.
3: Alta Play Yesterday, gli anni 2000.
0: Alta Play Yesterday.
3: Generazione 2000.
0: Le hit che hanno dominato le classifiche.
3: Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Super saldi? Tranquilla, c'è Curno. Dal 4 luglio promozioni e offerte renderanno speciale la tua estate. Vieni a godertele e trova tutto quello che fa al caso tuo. Centro commerciale Curno, pensato per te.
0: Radio Alta, la musica grande.

0: La musica grande.
1: Radio Alta. Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Keilani, una delle voci più autentiche dell'R&B contemporaneo, capaci di unire soul, pop alternativo e una scrittura profondamente personale. Il nuovo singolo Folded, pubblicato nel 2026, è una ballad intima e sospesa, costruita su beat morbidi e sintetei, con la voce di Keilani in primo piano. Il brano racconta la resa emotiva, la delusione e la necessità di lasciare andare ciò che non regge più, con una produzione essenziale che mette al centro vulnerabilità e verità. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Keilani, Folded.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta. Sono le 15 e 59 minuti. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Attimi di apprensione nel pomeriggio di ieri nel cuore della città. Un cortocircuito si è verificato infatti nei box interrati dell'edificio residenziale di via Zambonate 34 a fianco della galleria commerciale Mazzolini. Tutto sarebbe partito dai contatori presenti nei box dove sono collocati impianti elettrici comuni tra cui l'alimentazione dell'ascensore e altri servizi dello stabile. Poche fiamme ma il fumo nero ha invaso i garage e l'edificio che confina con Vicolo dei Macellai e la galleria Mazzolini e che è stato fatto evacuare per sicurezza. I residenti nella palazzina abita una decina di famiglie sono stati fatti uscire rapidamente e si sono radunati in strada mentre dai piani inferiori si alzava una densa colonna di fumo nero. Sul posto i vigili del fuoco, le ambulanze del 118 e la polizia di Stato. Tutta l'area è stata circoscritta e i pompieri hanno lavorato per mettere in sicurezza i locali. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito né intossicato e nessuna vettura è stata intaccata dalle fiamme. Chiusa al traffico la zona di via Zambonate tra il Coin e via Quarenghi, il tempo necessario per mettere in sicurezza l'intera area. Operazione della Polizia di Stato della Questura di Bergamo nei confronti di 7 tifosi della Nazionale Italiana di Calcio appartenenti al gruppo Ultras Italia, formazione connotata da un'impostazione ideologica di estrema destra. Nei loro confronti sono stati notificati 7 avvisi di garanzia con contestuale esecuzione di perquisizioni domiciliari. Gli approfondimenti investigativi sono stati avviati al termine dell'incontro Italia-Irlanda del Nord disputato il 26 marzo scorso allo stadio di Bergamo è valido per le qualificazioni mondiali, prendendo spunto da alcune segnalazioni. Secondo quanto ricostruito, gli appartenenti al gruppo organizzato, circa un centinaio presenti a Bergamo, dopo aver fatto ingresso nella curva sud e raggiunto la parte bassa centrale del settore, avrebbero occupato le sedute al centro della curva, costringendo con modalità ritenute prevaricatorie e intimidatorie i legittimi titolari dei posti a spostarsi altrove. L'obiettivo secondo gli investigatori sarebbe stato quello di tifare in modo compatto, mantenendo atteggiamenti minacciosi nonostante all'interno della curva fossero presenti numerose famiglie anche con bambini, oltre a singoli tifosi azzurri. Dalle indagini è emersa in particolare la presunta responsabilità di 7 supporter individuati come autori materiali o coordinatori della condotta contestata. Sono ora indagati per il reato di violenza privata aggravata. Nei confronti degli indagati sono stati inoltre avviati i procedimenti amministrativi finalizzati all'emissione del divieto di accedere alle manifestazioni sportive, il cosiddetto DASPO. Cambiamo argomento, parliamo del super caldo di questi giorni, dell'accesso ai pronto soccorso. Interviene l'assessore alla welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso.
2: Ovviamente i pronto soccorsi sono stati, non dico presi d'assalto, ma c'è stato sicuramente maggiore affluenza rispetto alla situazione, diciamo, normale di questo periodo. Abbiamo avuto un picco tale per cui abbiamo già raggiunto i numeri che nel 2022, che è stato un anno particolarmente caldo, avevamo raggiunto alla fine di luglio. A riprova del fatto che ci sono stati numerosi accessi che hanno messo in difficoltà tutto il sistema dell'emergenza urgenza, che però ha retto molto bene. Non ci sono stati ritardi nell'arrivo delle ambulanze quando ci sono state delle chiamate per soccorso anche per i colpi di calore. Nei PS magari si è atteso un po' di più perché c'erano dei codici rossi prioritari rispetto alle altre situazioni, ma tutto sommato possiamo dire che il nostro sistema ha retto bene. Abbiamo superato questo momento, adesso dobbiamo fare attenzione nei prossimi giorni a dei temporali improvvisi che saranno sicuramente violentissimi. Non c'è mai pace, non c'è mai tregua, ma questi sono gli andamenti climatici ai quali ci dobbiamo abituare.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
3: Radio Alta. Bergamo è in onda.
0: Spot.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
5: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
6: Radio Alta. Radio Alta. La musica grande. La musica grande.
7: Radio Alta.
8: Alta Play Yesterday. Gli anni 80.

Drake, il cantautore canadese dalla voce potente che ha conquistato il mondo con Runaway to Mars e A Little Bit Happy, un successo di radio alta. Il nuovo singolo Time Machine segna l'inizio di una nuova fase artistica, un crescendo pop rock emozionale. Un brano che parla di rimorsi, notti insonni e del desiderio universale di tornare indietro per riscrivere il passato, trasformando la nostalgia in forza. Per nuovi suoni su Radio Alta, Talk Time.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Sono da Iperal, dall'1 al 14 luglio, grandi sconti su grandi marche. Un esempio? 4 gelati classici Magnum Algida, confezione da 300 grammi, a soli 2,89 euro. Offerte valide dall'1 al 14 luglio.
2: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
3: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere. Come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
2: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo.
0: Radio Alta. Il radiogiornale.
4: 5 morti in Italia nelle ultime 24 ore per il caldo torrido, lo certifica l'OMS. In tutta Europa i pronto soccorso si stanno riempendo, i servizi di ambulanza stanno registrando numeri record. L'Italia ha registrato 5 decessi in 24 ore. Il 6 luglio, riunione di emergenza con gli stati dell'Unione Europea. All'ordine del giorno un solo quesito: che cosa abbiamo imparato da questa ondata di calore? Intanto nuova riunione tecnica domani al Ministero della Salute per fare il punto sull'emergenza. La guerra tra Russia e Ucraina: le forze antiaeree di Mosca hanno distrutto nella notte 419 droni ucraini anche sopra la regione di Mosca, lo riferisce il Ministero della Difesa del Cremlino. Colpite in particolare 19 territori, tra cui la Crimea occupata. Nessun incontro di alto livello tra gli inviati statunitensi e quelli iraniani, lo conferma il portavoce del Ministero degli Esteri di Doha dopo che Washington aveva annunciato l'invio di una squadra negoziale, Wyckoff Kushner, nella capitale qatariota per incontrare i soli mediatori e funzionari del Qatar. È appesa a un filo dunque la tregua tra Israele e Libano, nella notte ancora raid israeliani contro postazioni di Hezbollah. Papa Leone ha nominato prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale suor Alessandra Smerilli, finora segretario del medesimo Dicastero. Con suor Smerilli sono 3 le donne a posti di vertice nella Curia Romana: suor Simona Brambilla, 61 anni, prefetto del Dicastero per gli Istituti di Vita Consacrata; Maria Montserrat Alvarado, non ancora quarantenne, nuovo prefetto del Dicastero per la comunicazione. A loro si aggiunge anche suor Raffaella Petrini, dal 2025 presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano. Carmelo Cinturrino, l'assistente capo della polizia accusato dell'omicidio di Abderrahim Mansouri a Milano, è stato destituito. Il provvedimento è stato firmato dal capo della polizia Pisani lo scorso 20 maggio. Cinturrino è rinchiuso nel carcere di San Vittore, accusato dell'omicidio volontario avvenuto nel boschetto della droga di Rogoredo a Milano il 26 gennaio scorso.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday.

emozioni e i ricordi degli anni 90. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 90.

0: Spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Radio Alta. La musica grande.
3: Radio Alta. Alta Play.
4: Chaka Khan torna con Boogies in My Soul, singolo pubblicato il 19 giugno 2026 e arricchito dalla collaborazione speciale con Snoop Dogg. Il brano anticipa il 13° album della cantante, Chuckzilla, in uscita in autunno. Realizzato per Earth Song Records, il pezzo fonde sonorità funk, house e dance con una produzione di altissimo livello. Per nuovi suoni su Radio Alta, Chaka Khan.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni.

0: Radio Alta. Sono le 17. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta. Il Festival dei Popoli Indigeni a Casirate d'Adda, area Gerundium. Indiani d'America, Maya, Incas, Scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori. Anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati. Ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Info su lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
0: Radio Alta, la musica grande.

Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile.

0: dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
1: Super saldi? Tranquilla! C'è Curno! Dal 4 luglio promozioni e offerte renderanno speciale la tua estate. Vieni a godertele e trova tutto quello che fa al caso tuo. Centro commerciale Curno, pensato per te.

Anna Dolcenera con Epopea, il nuovo singolo che anticipa il suo prossimo album in uscita nel 2026, un brano epico e cinematografico, scritto e prodotto dalla stessa Dolcenera e pubblicato da Universal Music Italy. Archi, piano e un crescendo emotivo che racconta resilienza e rinascita. Per nuovi suoni su Radio Alta, Dolcenera, Epopea.

0: Spot Spot.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

la musica grande.

0: Jackpot!
1: Sono da Iperal, dall'1 al 14 luglio, grandi sconti su grandi marche. Un esempio? 4 gelati classici Magnum Algida, confezione da 300 grammi, a soli 2,89 euro. Offerte valide dall'1 al 14 luglio.
2: Trasforma la tua vecchia vasca in una nuova doccia. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.

Emeich pubblicano End of Beginning, la loro intensa reinterpretazione del brano di D.A.O., progetto musicale dell'attore Joe Keery. Una versione acustica potente, costruita sulle armonie vocali di Adam Ezegelian e Luke Diamond, diventata virale sui social prima dell'uscita ufficiale sulle piattaforme nel maggio 2026. Nei credits spiccano la produzione indipendente del duo e l'arrangiamento vocale che rinnova il senso di nostalgia e rinascita del testo originale. Per nuovi suoni su Radio Alta, AMH, End

0: Radio Alta.
1: Sono le 17 e 58 minuti.
0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: Attimi di apprensione nel pomeriggio di ieri nel cuore della città. Un cortocircuito si è verificato infatti nei box interrati dell'edificio residenziale di via Zambonate 34 a fianco della galleria commerciale Mazzolini. Tutto sarebbe partito dai contatori presenti nei box dove sono collocati impianti elettrici comuni tra cui l'alimentazione dell'ascensore e altri servizi dello stabile. Poche fiamme ma il fumo nero ha invaso i garage e l'edificio che confina con Vicolo dei Macellai e la galleria Mazzolini e che è stato fatto evacuare per sicurezza. I residenti nella palazzina abita una decina di famiglie, sono stati fatti uscire rapidamente e si sono radunati in strada mentre dai piani inferiori si alzava una densa colonna di fumo nero. Sul posto i vigili del fuoco, le ambulanze del 118 e la polizia di Stato. Tutta l'area è stata circoscritta e i pompieri hanno lavorato per mettere in sicurezza i locali. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito né intossicato e nessuna vettura è stata intaccata dalle fiamme. Chiusa al traffico la zona di via Zambonate tra il Coin e via Quarenghi, il tempo necessario per mettere in sicurezza l'intera area. E parlando appunto di super caldo, tante le iniziative per quanto riguarda il comune di Bergamo per dare supporto soprattutto agli anziani, sono ripartiti i CRE. Il termometro sale, l'estate picchia duro, ma la risposta più bella al caldo record di questi giorni arriva dai quartieri cittadini. Il ritorno del CRE, dedicato agli anziani alla celladina a San Tommaso, si sta rivelando molto più di un semplice servizio estivo, un diversivo tanto atteso per spezzare la monotonia e l'isolamento in questa stagione così afosa.
3: Lo frequento e lo aspettavo con molta ansia perché sono vedova e quindi ho i figli e i nipoti, però vivo da sola. E quindi trascorrere un'intera giornata in compagnia è la cosa più bella. Mi toglie un po' di tristezza, di malinconia.
4: Trovo delle persone molto disponibili, un'accoglienza bella. Cioè io all'inizio ero piuttosto perplesso se frequentare o meno il centro. Poi per fortuna sono venuto, mi sono trovato sempre bene.
2: La ricetta è semplice ma vitale. Grandi giardini alberati per respirare all'aperto, sale interne completamente climatizzate per proteggersi dai picchi di temperatura e soprattutto la possibilità di pranzare insieme.
4: E al centro c'è abbastanza, si sta bene anche all'aperto, ci sono di parecchi alberi, è un'ombra molto bella fresca, ecco.
2: Molti dei partecipanti, infatti, pur avendo figli e nipoti presenti nelle loro vite, confessano che ci sono momenti in cui il bisogno di una socialità diversa tra coetanei diventa estremo.
5: A un certo punto mi sono ritrovata veramente quasi depressa. Quando ho capito che la solitudine incominciava a pesare, stava diventando un qualcosa di più, non mi sono persa d'animo. Ho telefonato al comune, ai servizi sociali e ho chiesto aiuto.
2: Nella sede dei CRE si intrecciano storie e fili di esistenze lunghe una vita. Si chiacchiera, si ritrovano vecchie amicizie e si sfidano i compagni a bocce.
6: Io giocavo con tre uomini, ecco.
7: E ho
6: vinto.
2: E a carte, anche se la vista comincia a fare un po' di fatica.
4: Devo giocare con persone molto pazienti e comunque in qualche modo passiamo la giornata.
2: Poter uscire di casa e trovare un rifugio protetto dove combattere la canicola si sta dimostrando un presidio sociale prezioso.
3: Vediamo l'estate qui e ci ritroviamo, più che ci ritroviamo ed è bello. Rivederci, chiacchierare, raccontarci come abbiamo trascorso l'anno appena passato e anche vivere insieme.
2: Gli ultimi dati IMS evidenziano un calo degli artigiani sul territorio bergamasco in 10 anni, quasi 9.000 iscritti in meno. Un'emorragia che non accenna a frenare e che rischia di svuotare i laboratori e le officine storiche della provincia orobica. I nuovi dati dell'osservatorio annuale sul lavoro autonomo dell'INPS certificano una crisi profonda per il territorio di Bergamo. In 10 anni la scure del declino ha cancellato ben 8.700 artigiani iscritti, posizionando la provincia al secondo posto a livello regionale per perdite in valore assoluto, subito dietro l'area milanese e davanti a Brescia. Anche la fotografia a breve termine mostra un trend

0: e netta contrazione. Nel solo passaggio tra il 2024 e il 2025 Bergamo ha registrato 1570 artigiani in meno, vedendo scendere il numero dei propri iscritti da 32500 a 30900 unità in appena 12 mesi. Una riduzione pesante superata in Lombardia soltanto da Brescia, che nello stesso anno ha perso 1700 professionisti. A differenza di altre province lombarde in cui il commercio mostra segnali di tenuta o parziale ripresa, Bergamo soffre invece su entrambi i fronti storici del lavoro autonomo. Oltre al crollo verticale dell'artigianato, i dati dell'osservatorio IMS evidenziano una forte contrazione anche tra i commercianti della provincia. In controtendenza rispetto alla generale stabilità regionale del settore, Bergamo accusa la perdita di ben 456 commercianti in un solo anno. Dietro questi numeri si nasconde un problema strutturale legato al mancato ricambio generazionale e all'impatto dell'inverno demografico, che assottiglia le fila dei giovani e rende sempre più raro l'avvio di nuove attività. Una tendenza che mette a rischio la trasmissione delle competenze e il futuro del saper fare bergamasco, destinato a subire un vuoto economico e culturale insostenibile se non si riuscirà a spiegare alle nuove generazioni il valore e le prospettive di un percorso professionale, tecnico e artigianale di alto livello. Diamo parola al cardinale bergamasco Pier Battista Pizzaballa, patriarca latino in Gerusalemme, che ha ricevuto ieri sera un premio per il dialogo e per la pace con un teatro sociale davvero affollatissimo. Sentiamo.
1: L'ultima volta una settimana fa, esattamente oggi una settimana fa, sono entrato l'ultima volta da Kerem Shalom, in genere entrando dal nord. Così ho avuto la possibilità di farla tutta, da sud a nord. È un disastro, va detto. Dunque, ci sono alcune intere città che non esistono più, proprio livellate nel senso letterale della parola. Rafa è tra queste. Non c'è più Rafa, non esistono centinaia di migliaia di persone. Quando si entra dentro, diverse cose colpiscono, ma quello che a me colpisce di più innanzitutto è che devi camminare, devi viaggiare su strade fortuite in mezzo alle tende. Non ci sono più, ci sono degli edifici qua e là, rari edifici interi, ma quasi tutti o distrutti o danneggiati. Gente vive nelle tende in mezzo letteralmente alla fognatura. L'altra cosa che le immagini non rendono sono gli odori. Ecco, e c'è una cosa che, di cui si parla poco. Una delle piaghe più presenti in questo momento sono i topi che morsicano, soprattutto i bambini. La gente vive nelle tende, quindi in mezzo c'è una situazione igienica anche molto degradata, come potete immaginare. Ed è orribile vedere decine di chilometri, non so quanti sono, tutti così, dove adesso entra un po' di cibo, entra il cibo, non tutto, ma medicinali particolari sono mancanti, gli ospedali ne hanno estremo bisogno, vetro per le finestre, cose di questo genere. Sono stato in ospedale oftalmico, hanno mezzo distrutto naturalmente, hanno dovuto rimettere un po' in piedi le sale e così via, un po' di plastica al posto delle finestre, cose di questo genere. Cercano di trovare in qualche modo possibile di recuperare quello che si può, e dire insomma che è una grande pena, insomma, una cosa che trovo difficile, forse troppo diplomatico, sono, non lo so, non riesco a comprenderlo, onestamente, non riesco a comprenderlo.
2: Ha soldati israeliani in tutto questo? Quelli che incontra a Gaza o altrove? Che tipo di dialogo c'è fra voi?
1: Beh, c'è di tutto. Io sono, in teoria dovrei essere religioso, sono un po' religioso. Più duri sono i religiosi. È quello che mi stupisce un po'.
2: I soldati
1: religiosi, sì.
3: A chi dedica questo premio? Ai giovani di Gaza.
4: Era Radio Alta GR Flash. in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
5: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
6: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: Radio Alta, la musica grande.
7: Radio Alta.
4: Alta Play Yesterday, gli anni 80.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Alta Play.
2: Arrivano gli Stanley Simmons, il duo formato da Evan Stanley e Nick Simmons, figli di due icone dei Kiss, ma con un suono completamente diverso, un folk rock moderno, intimo e pieno di armonie. Dal loro album d'esordio Dancing While the World is Ending, in uscita il 28 agosto 2026 e prodotto da Rob Cavallo, ascoltiamo Temporary Love, la prima canzone che i due abbiano mai scritto insieme. Una ballad acustica che parla di amore fragile, nostalgia e legami che restano anche quando sembrano destinati a svanire. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Stanley Simmons, Temporary.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: La musica grande. La musica grande. Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Tutto Atalanta News. Su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola.
4: Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Tutto Atalanta News. Un cordiale saluto a coloro che ci seguono come sempre con fedeltà dalle frequenze di Radio Alta. Diamo il benvenuto, come avevo annunciato ieri, al nostro ospite Enrico Mazza, con cui ho preparato... Come vedi, la carta ce l'ho, la penna ce l'ho, Enrico. Oggi il tuo ruolo, anche professionale, facciamo due conti. Come stai innanzitutto?
5: Fantastico, sto bene, grazie. E sei contento, no, Fabrizio, che siamo al 30 giugno e inizia ufficialmente il calciomercato, quindi non si scherza più e fai bene a prendere nota di carta e penna perché... dovremmo segnare un po' tutte le operazioni di mercato dell'Atalanta.
4: Tu come sempre sei tempestivo, perché questa mattina mi hai anticipato qualche dato dalla risoluzione del contratto con Juric a questo ennesimo bilancio in positivo. Se vuoi ti do un assist, perché sai che Renato Pedretti in regia con Claudio Castelli ti vogliono molto bene. C'è anche il nostro... mitico, giovane, promettente Sanga da Entratico, se non sbaglio. La fabbrica delle plusvalenze, Riccardo, guarda qua, viaggio nei conti dell'Atalanta, dove il player trading, ce lo tradurrai tu tra poco, vale quasi 1 miliardo, avete capito bene. Poi l'incipit, scusami se ti rubo un secondo prima della risposta, la cessione di Palestra al Chelsea è solo l'ultima di un lungo elenco. Tutto cominciò da Guarente nel 2010. Alzi la mano chi si ricorda la cessione di Guarente e a quale squadra venne poi spedito, inviato, ceduto. Enrico, sì. Prego.
5: Ma io me la ricordo, credo a Bologna. Guarente era un centrocampista.
4: Ammonito al Bologna?
5: Correggimi pure, era un centrocampista Guarente che aveva fatto molto bene con Del Neri, se non sbaglio, era stato venduto...
4: Pensaci, al Siviglia, risposta esatta, al Siviglia.
5: È vero, diciamo che... il giornalista è andato piuttosto indietro, forse anche erano altri tipi di cessioni, un'altra Atalanta, però è vero che c'era questa abitudine a saper vendere molto bene che è stata mantenuta. Diciamo che Palestra ha riacceso sicuramente un faro su questa attività. Il player trading non è altro che la compravendita dei calciatori ed è un'attività a cui tutte le squadre aspirano, anelano e desiderano. Purtroppo è facile da spiegarsi, ma non tanto così da farsi. Però permettimi una precisazione, Fabrizio, perché in seguito alla cessione di Palestra in Inghilterra ho sentito automaticamente scattare certi discorsi del tipo: abbiamo fatto 100 milioni di plusvalenze, comprese quelle di Ederson, ecco che abbiamo 100 milioni da spendere sul mercato. In realtà l'equazione non è così semplice, nel senso che la plusvalenza va a toccare e a migliorare il conto economico. Poi chiaramente il bilancio è fatto di tanti aspetti, di tante voci, e quindi ricordiamo che con questi 100 milioni di plusvalenze in realtà l'Atalanta ha già replicato, e lo ha fatto molto bene, il valore dell'anno scorso, che era stato formato soprattutto da Retegui più Ruggeri. Ricordiamo che oggi nel bilancio prossimo, che sicuramente l'Atalanta vorrà chiudere per l'ennesima volta inutile, a questo punto dobbiamo sopperire però ai mancati ricavi della Champions. Quindi l'equazione 100 milioni di plusvalenze faccio, 100 milioni spendo sul mercato, sinceramente mi sentirei un po' di smentirla, o quantomeno di rifletterci un pochino più approfonditamente sopra.
4: Ecco, partiamo dal 2010 con la cessione di Guarente, perché poi c'è qualcuno che ha ricostruito anche questa spettacolare ascesa dell'Atalanta, perché poi qualcuno dice: ma tanti soldi, pochi risultati sportivi. Invece la famiglia Percassi ci ha abituato non solo a gestire nel modo migliore a livello, credo quasi internazionale, questo patrimonio, però avendoci dato anche dei risultati sportivi, lo posso dire pubblicamente, qualcuno mi può smentire, che nessuno si aspettava, almeno io come Matusa, come anziano, caro Enrico, commentavo le partite con Corbani negli anni 70, puoi immaginare, lo chiedo a voi, lo chiedo anche a te, c'è questo bilancio, questa serie di bilanci positivi abbinati a dei risultati sportivi che hanno lasciato tutti quanti esterrefatti. Ho ancora in mente le 50-60 mila persone durante la sfilata dopo Dublino, ecco, dalla Marianna allo stadio.
5: Sì, infatti l'unicità dell'Atalanta è proprio questa, è aver saputo coniugare bilanci inutile, un forte utile, utili che poi, lasciami dire, vengono accantonati al patrimonio netto, quindi non sono mai stati distribuiti agli azionisti, ma sono andati a rafforzare ulteriormente la solidità del bilancio. Quindi coniugare risultati sportivi con risultati economici. Ed è, ripeto, una cosa abbastanza unica. Se vogliamo riportarci all'attualità, diciamo che in uno scenario assolutamente triste del calciomercato della Serie A, ha battuto un colpo piuttosto forte, piuttosto altisonante, il Como, che spenderà 60 milioni per riscattare Nico Paz dal Real Madrid.
4: Con un presidente che è considerato tra i più ricchi uomini al mondo, ecco.
5: Bravissimo, un investimento importante che però manderà il bilancio del Como probabilmente per la quarta volta in passivo. Quindi il Como in questo momento sta investendo, lo fa perché ovviamente, come hai detto te, ha le spalle coperte, però attenzione che prima o poi verrà chiamato a dar conto a una cosa molto importante, all'UEFA soprattutto, al rapporto tra ricavi e costi, soprattutto i costi, gli emolumenti. Quindi, e qua non c'è proprietà che può comunque sanare se ci sono degli squilibri, perché non basta immettere milioni di euro. Milioni di euro li puoi immettere, sono benefici perché vanno chiaramente a migliorare il bilancio o a metterlo in pareggio dove è in rosso, ma poi il rapporto ricavi e costi, quello non lo può sanare nessuno se non un processo virtuoso molto lungo che parte da uno stadio di proprietà, parte da sponsorizzazioni assolutamente sviluppate, concrete, parte dalle plusvalenze e deve contenere anche dei costi della rosa se possibile, coerenti. Tutto questo ha fatto l'Atalanta.
4: Beh, e dici poco, insomma, l'hai detto tu, c'è un calcio italiano che ha le pezze, sappiamo bene dove, sì. E c'è una realtà veramente meravigliosa che splende in tutto il mondo, che è la nostra società, anche perché due telespettatori molto attenti, che li ringrazio, Massimo Bonacina da Mozzo, con Massimo Mazzola invece, Massimo Mazzola della mia città di Ponte San Pietro, che mi segnalano, poi chiudiamo perché sennò non è una puntata di economia calcistica. Allora, no, nel 2010, caro Enrico, lo dico anche agli ascoltatori di Radio Alta, il fatturato dell'Atalanta era di 20.154.633. Enrico, l'ultimo è di 318, cioè noi praticamente in 16 anni, e qui lo chiudiamo, siamo passati da 20 milioni e spiccioli a 316 milioni. Udite, udite. Chiuso il discorso economico, quale Raspadori per l'Atalanta? Scrive l'Eco di Bergamo con Matteo Spini quest'oggi, annata chiave per l'attaccante, punto di domanda, anzi il punto di domanda è sopra. Quale Raspadori per Sarri con tutto lo specchietto della carriera? Qual è il Raspadore che ti aspetti?
5: Ma io in qua mi affido all'esperienza e alla competenza di Maurizio Sarri. Se abbiamo preso un allenatore con queste qualità, credo che sia proprio anche per poter sfruttare al meglio i calciatori in rosa, cosa che magari non sempre è stata fatta negli ultimi 12-18 mesi, anche aggiungo. Lo so che insisto un po' sul discorso economico, ricordiamoci che Raspadori è il secondo ingaggio per importanza, seguito solo, cioè al seguito superato solo da quello di Scamacca, per cui l'Atalanta 2026-2027 passa assolutamente dalle prestazioni di Raspadori. È un calciatore su cui l'Atalanta ha investito non tanto, ma lasciami dire tantissimo, perché tra ammortamento e stipendio è veramente impegno.
4: Certo.
5: E l'anno scorso, nei sei mesi scarsi di utilizzo, in realtà ha fatto vedere poco. Speriamo che oggi sia veramente inserito nel gruppo, nell'ambiente, e soprattutto Sarri sappia valorizzarlo al meglio.
4: Ecco, parlando di calciomercato, perché poi è l'argomento che dibatti al bar, no? Ieri sera anche con l'amico tifoso napoletano, tra l'altro, Domenico Esposito, che saluto, lui ha detto, va bene, ma i tifosi, cosa interessa, Enrico? Cosa interessa? Cosa interessa? Dillo tu. Dillo tu.
5: No, ma i tifosi, è giusto, lo sono anch'io, interessa sognare, inseguire un nome altisonante, di fantasia più o meno.
4: Gila ti piace? Gila ti piace? Gila ti piace?
5: Guarda, io ti vorrei dire questo: io vorrei che all'Atalanta arrivassero giocatori bravi che diventano forti da noi. Giocatori come Gila sono giocatori che magari faranno bene e ce lo auguriamo, però hanno già probabilmente dato il meglio in altre società in passato, e qua devono solo riconfermarsi. Per l'Atalanta che piace più a me, o che piacerebbe più a me, perché io sono un umile tifoso, io vorrei vedere giocatori che crescono nell'Atalanta, che emergono nell'Atalanta, e spero, in questo momento si stanno facendo tanti nomi, giocatori già pronti come questo, come Højbjerg, questo centrocampista che milita nel Marsiglia, ma anche giovani emergenti. Quindi ecco, io sono un pochettino più per qualche novità da questo punto di vista, per abbassare l'età media della rosa. Mi prenderei qualche rischio in più, insomma.
4: Ecco, compare sull'Eco di Bergamo il nome di Sanchez, che personalmente non conosco, però vedi, ti hanno ascoltato tutto sommato, anche perché da questi mondiali stanno arrivando tante sorprese, l'eliminazione in contemporanea di Olanda e Germania. Complimenti. Bravissimo. Al Marocco e ai tifosi marocchini che ieri sera sono letteralmente impazziti di gioia dopo la vittoria dei calci di rigore ed un pareggio al 90esimo, al 91esimo, se ho buona memoria. Sono quelle cose che ti cambiano l'umore di colpo. Poi il Paraguay che elimina la Germania. Non ci sono più le certezze di una volta, si potrebbe dire. o sbaglio?
5: Sì, come direbbero, la lotteria dei rigori.
4: La lotteria dei rigori, sì.
5: Ha dato una bella spallata alla vecchia Europa. Cioè, ricordiamo che siamo nei sedicesimi, non negli certo. ottavi. A memoria non ricordo Olanda e Germania fuori dagli ottavi entrambe, no? Sono due club proprio posizionati geograficamente nel cuore dell'Europa e abbiamo anche tanti turisti tedeschi e olandesi che affollano il lago di Iseo, il lago di Garda, che magari erano soliti guardare le partite nei bar, che credo che ieri abbiano avuto una delusione cocente, un pochino me ne dispiace anche, però forse anche un pochettino di va detto che questo mondiale è partito con tanti oscuri presagi, ma forse si sta rivelando comunque divertente, appassionante. Ci sono pochissime goleade, le partite in realtà sono molto equilibrate.
4: Se vedi che il Brasile, Ancelotti, poi ha un fattore sì. che non voglio ricordare, al 96esimo o al 95esimo arriva il gol di un oriundo italiano, tra l'altro che gioca nel Fluminense, se ho buona memoria.
5: Piace Fabrizio, sì. ancora dire una cosa sul mondiale, perché credo che sia importante.
4: Martinelli.
5: Stiamo vedendo delle partite comunque giocate dal primo minuto al centesimo, perché ci sono anche dei mega recuperi. Ecco, io spero che gli arbitri italiani guardino queste partite per la loro fluidità. L'arbitro non si vede, non è protagonista, le sospensioni al VAR sono poche e velocissime, i calciatori non sono sempre per terra, quindi noi non possiamo fare gli schizzinosi neanche di fronte a Austria e Algeria, che sono partite
4: assolutamente 3-3 con una finale veramente antologico. Enrico, ti saluto, 15 minuti sono volati, continueremo in un'altra occasione la lezione di economia. Ti ringrazio, ti auguro una buona giornata.
5: Grazie a tutti, una buona giornata.
4: Grazie a te, grazie al nostro Renato Pedretti in regia con Claudio Castelli e Riccardo Osanga. Come sempre, grazie a voi, buona giornata, ci vediamo domani.
0: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime del campo, a cura di Fabrizio Pirola. Spot, spot.
6: Super saldi? Tranquilla, c'è Curno. Dal 4 luglio promozioni e offerte renderanno speciale la tua estate. Vieni a godertele e trova tutto quello che fa al caso tuo. Centro commerciale Curno. Pensato per te.
7: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it. Radio Alta. La musica grande.
0: Radio Alta. Alta Play Today. La

Paula Young, una delle voci più intense e autentiche della nuova scena soul britannica. Il nuovo singolo, From Down Here, nasce da una sessione improvvisa con James Blake, che firma produzione e arrangiamenti insieme a Dom Maker e Jamila Jamil. È un brano intimo, minimale, costruito sulla sua voce graffiata. Parla di nostalgia, perdita e rinascita, segnando l'inizio di un capitolo artistico più vulnerabile e sincero. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Lola Young, From

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: Radio Alta. Sono le 18 e 58 minuti. Spot.
1: Sono da Iperal. Dall'1 al 14 luglio, grandi sconti su grandi marche. Un esempio? 4 gelati classici Magnum Algida, confezione da 300 grammi, a soli 2,89 euro. Offerte valide dall'1 al 14 luglio.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Radio Alta, la musica grande.

0: La musica grande degli anni 70.
1: È la musica ribelle.
0: Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 70.

viaggio negli anni 90. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 90.

0: Radio Alta. La musica grande. Spot, spot.
1: Un'invasione di colori. Da voce al saper fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo. Lo sappiamo. Per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività. Perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso. Tu fai l'impresa. Al resto ci pensiamo noi.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Disenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Radio, Radio Alta.
4: Radio Alta.
0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
5: Attimi di apprensione nel pomeriggio di ieri nel cuore della città. Un cortocircuito si è verificato infatti nei box interrati dell'edificio residenziale di via Zambonate 34 a fianco della galleria commerciale Mazzolini. Tutto sarebbe partito dai contatori presenti nei box dove sono collocati impianti elettrici comuni tra cui l'alimentazione dell'ascensore e altri servizi dello stabile. Poche fiamme, ma il fumo nero ha invaso i garage e l'edificio che confina con Vicolo dei Macellai e la galleria Mazzolini e che è stato fatto evacuare per sicurezza. I residenti nella palazzina abita una decina di famiglie, sono stati fatti uscire rapidamente e si sono radunati in strada mentre dai piani inferiori si alzava una densa colonna di fumo nero. Sul posto i vigili del fuoco, le ambulanze del 118 e la polizia di Stato. Tutta l'area è stata circoscritta e i pompieri hanno lavorato per mettere in sicurezza i locali. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito né intossicato e nessuna vettura è stata intaccata dalle fiamme. Chiusa al traffico la zona di via Zambonate tra il Coin e via Quarenghi, il tempo necessario per mettere in sicurezza l'intera area. Operazione della Polizia di Stato della Questura di Bergamo nei confronti di 7 tifosi della Nazionale Italiana di Calcio appartenenti al gruppo Ultras Italia, formazione connotata da un'impostazione ideologica di estrema destra. Nei loro confronti sono stati notificati 7 avvisi di garanzia con contestuale esecuzione di perquisizioni domiciliari. Gli approfondimenti investigativi sono stati avviati al termine dell'incontro Italia-Irlanda del Nord disputato il 26 marzo scorso allo stadio di Bergamo è valido per le qualificazioni mondiali, prendendo spunto da alcune segnalazioni. Secondo quanto ricostruito, gli appartenenti al gruppo organizzato, circa un centinaio presenti a Bergamo, dopo aver fatto ingresso nella curva sud e raggiunto la parte bassa centrale del settore, avrebbero occupato le sedute al centro della curva, costringendo con modalità ritenute prevaricatorie e intimidatorie i legittimi titolari dei posti a spostarsi altrove. L'obiettivo secondo gli investigatori sarebbe stato quello di tifare in modo compatto, mantenendo atteggiamenti minacciosi nonostante all'interno della curva fossero presenti numerose famiglie anche con bambini, oltre a singoli tifosi azzurri. Dalle indagini è emersa in particolare la presunta responsabilità di 7 supporter individuati come autori materiali o coordinatori della condotta contestata. Sono ora indagati per il reato di violenza privata aggravata. Nei confronti degli indagati sono stati inoltre avviati i procedimenti amministrativi finalizzati all'emissione del divieto di accedere alle manifestazioni sportive, il cosiddetto DASPO. Cambiamo argomento, parliamo del supercaldo di questi giorni, dell'accesso ai pronto soccorso. Interviene l'assessore alla welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso.
6: ovviamente i pronto soccorsi sono stati, non dico presi d'assalto, ma c'è stato sicuramente maggiore affluenza rispetto alla situazione, diciamo, normale di questo periodo. Abbiamo avuto un picco tale per cui abbiamo già raggiunto i numeri che nel 2022, che è stato un anno particolarmente caldo, avevamo raggiunto alla fine di luglio, a riprova del fatto che ci sono stati numerosi accessi che hanno messo in difficoltà tutto il sistema dell'emergenza urgenza, che però ha retto molto bene. Non ci sono stati ritardi nell'arrivo delle ambulanze quando ci sono state delle chiamate per soccorso anche per i colpi di calore. Nei PS magari si è atteso un po' di più perché c'erano dei codici rossi prioritari rispetto alle altre situazioni, ma tutto sommato possiamo dire che il nostro sistema ha retto bene. Abbiamo superato questo momento, adesso dobbiamo fare attenzione nei prossimi giorni a dei temporali improvvisi che saranno sicuramente violentissimi. Non c'è mai pace, non c'è mai tregua, ma questi sono gli andamenti climatici ai quali ci dobbiamo abituare.
5: E parlando appunto di super caldo, tante le iniziative per quanto riguarda il comune di Bergamo per dare supporto soprattutto agli anziani, sono ripartiti i CRE.
7: Il termometro sale, l'estate picchia duro, ma la risposta più bella al caldo record di questi giorni arriva dai quartieri cittadini. Il ritorno del CRE, dedicato agli anziani alla Celladina a San Tommaso, si sta rivelando molto più di un semplice servizio estivo, un diversivo tanto atteso per spezzare la monotonia e l'isolamento in questa stagione così afosa.
8: Lo frequento e lo aspettavo con molta ansia perché sono vedova e quindi ho i figli e i nipoti, però vivo da sola. E quindi questa, trascorrere un'intera giornata in compagnia è la cosa più bella, mi toglie un po' di tristezza e di malinconia.
9: Trovo delle persone molto disponibili, un'accoglienza bella, cioè io all'inizio ero piuttosto perplesso se frequentare o meno il centro, poi per fortuna sono venuto, mi sono trovato sempre bene.
7: La ricetta è semplice ma vitale. Grandi giardini alberati per respirare all'aperto, sale interne completamente climatizzate per proteggersi dai picchi di temperatura e soprattutto la possibilità di pranzare insieme.
9: E al centro si sta bene anche all'aperto, ci sono di parecchi alberi, è un'ombra molto bella fresca, ecco.
7: Molti dei partecipanti, infatti, pur avendo figli e nipoti presenti nelle loro vite, confessano che ci sono momenti in cui il bisogno di una socialità diversa tra coetanei diventa estremo.
10: A un certo punto mi sono ritrovata veramente quasi depressa. Quando ho capito che la solitudine incominciava a pesare, stava diventando un qualcosa di più, non mi sono persa d'animo. Ho telefonato al comune, ai servizi sociali, e ho chiesto aiuto.
7: Nella sede dei CRE si intrecciano storie e fili di esistenze lunghe una vita. Si chiacchiera, si ritrovano vecchie amicizie e si sfidano i compagni a bocce.
11: Io giocavo con tre uomini, ecco.
10: E ho vinto.
7: E a carte, anche se la vista comincia a fare un po' di fatica.
9: Devo giocare con persone molto pazienti e comunque in qualche modo facciamo la giornata.
7: Poter uscire di casa e trovare un rifugio protetto dove combattere la canicola si sta dimostrando un presidio sociale prezioso.
8: Vediamo l'estate qui e ci ritroviamo, più che ci ritroviamo, ed è bello rivederci, chiacchierare, raccontarci come abbiamo trascorso l'anno appena passato e anche vivere insieme.
5: Gli ultimi dati IMS evidenziano un calo degli artigiani sul territorio bergamasco, in 10 anni quasi 9.000 iscritti in meno.
7: Un'emorragia che non accenna a frenare e che rischia di svuotare i laboratori e le officine storiche della provincia orobica. I nuovi dati dell'osservatorio annuale sul lavoro autonomo dell'INPS certificano una crisi profonda per il territorio di Bergamo. In 10 anni la scure del declino ha cancellato ben 8.700 artigiani iscritti, posizionando la provincia al secondo posto a livello regionale per perdite in valore assoluto, subito dietro l'area milanese e davanti a Brescia. Anche la fotografia a breve termine mostra un trend in netta contrazione. Nel solo passaggio tra il 2024 e il 2025 Bergamo ha registrato 1.570 artigiani in meno, vedendo scendere il numero dei propri iscritti da 32.500 a 30.900 unità in appena 12 mesi. Una riduzione pesante superata in Lombardia soltanto da Brescia, che nello stesso anno ha perso 1.700 professionisti. A differenza di altre province lombarde in cui il commercio mostra segnali di tenuta o parziale ripresa, Bergamo soffre invece su entrambi i fronti storici del lavoro autonomo. Oltre al crollo verticale dell'artigianato, i dati dell'osservatorio IMS evidenziano una forte contrazione anche tra i commercianti della provincia. In controtendenza rispetto alla generale stabilità regionale del settore, Bergamo accusa la perdita di ben 456 commercianti in un solo anno. Dietro questi numeri si nasconde un problema strutturale legato al mancato ricambio generazionale e all'impatto dell'inverno demografico, che assottiglia le fila dei giovani e rende sempre più raro l'avvio di nuove attività. Una tendenza che mette a rischio la trasmissione delle competenze e il futuro del saper fare bergamasco, destinato a subire un vuoto economico e culturale insostenibile se non si riuscirà a spiegare alle nuove generazioni il valore e le prospettive di un percorso professionale, tecnico e artigianale di alto livello.
5: Tornano i saldi estivi a partire da sabato 4 luglio, i primi sconti tra il 20 e il 30%, ma se saranno sempre più le famiglie a caccia dell'affare si spenderà un pochino di meno.
7: Sabato 4 luglio partono ufficialmente i saldi estivi a Bergamo e in tutta la Lombardia. Nei negozi della città e della provincia i capi verranno messi in vendita già con sconti del 20-30%, per poi toccare il 40% nel corso delle prossime settimane. Secondo le stime di Confcommercio Bergamo, quest'anno si registrerà un aumento del numero di famiglie orobiche che acquisterà articoli in saldo, pari al 58% contro il 54% dello scorso anno. Tuttavia, a fronte di una platea più ampia di clienti, il budget complessivo subirà una leggera flessione a causa di una maggiore prudenza nei consumi. Ogni nucleo familiare spenderà in media 209 euro rispetto ai 219 del 2025, che corrispondono a circa 91 euro pro capite. Questo calo della spesa media si riflette sul valore complessivo delle vendite di fine stagione sul territorio, che si attesterà ad oltre 59 milioni di euro complessivi contro i quasi 60 milioni registrati nella precedente stagione estiva. Aumentano i clienti, ma la spesa si contrae di circa 10 euro a famiglia, spiega Oscar Fusini, direttore di Confcommercio Bergamo, anche perché l'estate sconta da sempre la mancanza della tredicesima precisa. Tengono comunque l'acquisto di impulso e il traino fondamentale dei turisti presenti nelle nostre località di montagna e sui laghi.
5: Sempre più famiglie ricorrono ai prestiti, ma in Bergamasca soprattutto la cessione del quinto.
7: Oggi chiedere un prestito per le famiglie è diventato più difficile e costoso. Mentre i finanziamenti alle imprese aumentano, quelli destinati ai bilanci familiari fanno un passo indietro. In tutta la Lombardia si avverte una forte cautela, ma i cittadini di Bergamo hanno imparato a muoversi tra le diverse offerte, cercando le soluzioni più adatte al portafoglio. Per quanto riguarda il prestito personale classico, i bergamaschi si muovono con prudenza. L'importo medio richiesto si aggira intorno ai 13.200 euro per una durata di 5 anni e mezzo e un'età media di 42 anni. Altrove si stringe ancora di più la cinghia, come a Cremona, dove la richiesta scende a circa 12.000 euro, registrando il valore più basso della regione. La frenata dei prestiti personali è legata soprattutto all'aumento dei tassi di interesse a livello nazionale. Ad aprile il tasso medio è passato da poco più dell'8% di inizio anno a circa l'8,3%. La vera controtendenza sul territorio orobico arriva però dalla cessione del quinto. In questo specifico settore Bergamo conquista il primato assoluto in regione. I bergamaschi richiedono l'importo medio più elevato della Lombardia, pari a ben 26.000 euro. Oltre ad avere l'importo più alto, la provincia registra anche la durata media dei finanziamenti più alta della regione, con piani di ammortamento che sfiorano gli 8 anni e 10 mesi, sottoscritti soprattutto da lavoratori con un'età media di circa 50 anni. Questa formula offre maggiori garanzie alle società finanziarie. I tassi di interesse restano decisamente più bassi rispetto ai prestiti personali. Anche se i tassi per i dipendenti privati e i dipendenti pubblici hanno subito piccoli rincari, restano comunque inferiori di quasi un punto percentuale rispetto alle altre formule di credito.
5: Diamo parola al cardinale bergamasco Pier Battista Pizzaballa, patriarca latino in Gerusalemme, che ha ricevuto ieri sera un premio per il dialogo e per la pace con un teatro sociale davvero affollatissimo. Sentiamo.
12: L'ultima volta una settimana fa, esattamente oggi una settimana fa, sono entrato l'ultima volta da che in genere è entrato al nord. Così ho avuto la possibilità di farla tutta, da sud a nord. È un disastro, va detto. Dunque, ci sono alcune intere città che non esistono più, proprio livellate nel senso letterale della parola. Rafa è tra queste. Non c'è più Rafa, non esistono centinaia di migliaia di persone. Quando si entra dentro, diverse cose colpiscono, ma quello che a me colpisce di più innanzitutto è che devi camminare, devi viaggiare su strade fortuite in mezzo alle tende. Non ci sono più, ci sono degli edifici qua e là, rari edifici interi, ma quasi tutti o distrutti o danneggiati. Gente vive nelle tende in mezzo letteralmente alla fognatura. L'altra cosa che le immagini non rendono sono gli odori. Ecco, e c'è una cosa che, di cui si parla poco, una delle piaghe più presenti in questo momento sono i topi che morsicano, soprattutto i bambini. La gente vive nelle tende, quindi in mezzo c'è una situazione igienica anche molto degradata, come potete immaginare. Ed è orribile vedere decine di chilometri, non so quanti sono, tutti così, dove adesso entra un po' di cibo, entra il cibo, non tutto, ma medicinali particolari sono mancanti, gli ospedali ne hanno estremo bisogno, vetro per le finestre, cose di questo genere. Sono stato in un ospedale oftalmico, hanno mezzo distrutto naturalmente, hanno dovuto rimettere un po' in piedi le sale e così via, un po' di plastica al posto delle finestre, cose di questo genere. Cercano di trovare in qualche modo possibile di recuperare quello che si può, e dire insomma che è una grande pena, insomma, una cosa che trovo difficile, forse troppo diplomatico, sono, non so, non riesco a comprenderlo, onestamente, non riesco a comprenderlo.
13: Ma sono dati israeliani tutto questo? Quelli che incontra a Gaza o altrove? Che tipo di dialogo c'è fra voi?
12: Beh, c'è di tutto. Io sono, in teoria dovrei essere religioso, sono un po' religioso. Più duri sono i religiosi. È quello che mi stupisce un po'.
13: I soldati
12: religiosi, sì.
14: A chi dedica questo premio? Ai giovani di Gaza.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot.
15: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta. Il festival dei popoli indigeni a Casirate d'Adda, area Gerundium. Indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori. Anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati. Ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Info su lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
0: La musica grande. Radio Alta. La musica grande.
16: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday.

0: La musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Da tempo lontani dalle classifiche di vendita, riecco i Tokyo Hotel con Memory Lane, terzo estratto dal loro settimo album in studio, in uscita nel 2026. Un brano pop rock elettronico dal tono nostalgico, prodotto dalla band insieme al loro team storico, che racconta il ritorno alle radici e ai ricordi d'infanzia. Il videoclip, girato a Berlino, ha coinvolto 64 fan scelti tra oltre 4.000 candidature. Per nuovi suoni su Radio Alta, Tokyo Hotel, Memory Lane.

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. I successi di oggi, i classici di domani.

Radio Alta. Sono le 19:59 minuti. Night Shift. Radio Alta. Musica grande. Night Shift.

musica grande. La musica grande. Radio Alta. Night Shift. Radio Alta. Musica grande. Night Shift.

Radio Alta. Sono le 22 e un minuto. Night Shift. Radio Alta. Musica grande. Night Shift.

0: La musica grande.
1: Radio Alta.
0: Radio Alta.

musica grande. Radio Alta. Nightshift. Radio Alta. Musica grande. Nightshift.

Radio Alt. Radio Alta. Sono le 22 e 59 minuti. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

musica grande. Radio Alta. Radio Alta. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

0: Radio Alta.
1: Sono le 24.
0: Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Night Shift. Radio Alta, musica grande.